0: Oggi l'enigma lo rivolgo a te.
1: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
0: Oh, taci e rispondi. E rispondi.
1: Va bene, ci provo.
0: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
1: Ma è facile, Federici.
0: No, la risposta è PN1, ti maledico!
2: Pomeriggio number one. Da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: È andata benissimo quella canzone lì. Mi ha svegliato! Ciao a tutti e buona giornata!
2: Maria, che sono che ho, mi sveglio con la copricola. Buongiorno.
3: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.
5: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
6: Play One!
5: Mi raccomando, non farle aspettare.
6: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Denny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole su gran parte delle regioni settentrionali, ma non ovunque. Il tempo infatti sarà a tratti uggioso sul Piemonte, sulla Valle d'Aosta e ancora qualche nuvola in più anche sui rilievi della Lombardia e sul ponente Ligure. Le temperature massime guadagneranno qualche grado con picchi diffusamente intorno ai 25 gradi. Poi vi anticipo che nel corso del weekend sole assoluto protagonista, con alta pressione in ulteriore rinforzo e clima praticamente estivo, punte che riusciranno anche a sfiorare i 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili con massime tra i 24 e i 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato seppur con qualche addensamento su Sicilia orientale e bassa Calabria, temperature stabili con massime tra i 24 e i 28 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno Combriccola, che brutta scena è apparsa davanti ai miei occhi quando Sironi ha detto io vado a letto con le galline. Mi è apparsa la figura di un pulcino con la faccia di Sironi. Da rabbrividire. Buona giornata, Paolo.
2: Ciao scombriccolati, la peggior frase che ti possono dire la mattina è ciao.
3: La Combriccola.
4: La Combriccola.
3: La combriccola
5: di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: che miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Chiamate un medico, chiamate un medico. Questa radio sta esplodendo.
2: Radio number one. Piace alla mamma, alla nonna e alla figlia e anche a Beppe Maniglia, Beppe Maniglia. Ciao a tutti, Francesco da Brescia!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Buongiorno a tutti, auguro una bellissima giornata a tutti e mi raccomando, fatturare dal ragionier Lodetti. Vi ricordo che io quest'anno sono già arrivato a 10 milioni di fatturato, più IVA.
2: Sironi con gli occhiali, che ridere fa.
3: Me lo prendi, papà?
2: Sì. Patromano col suo ciuffo, che fisico ha.
3: Me lo prendi, papà?
2: Sì. Ma la dorianità tatuata, che gragnocca è.
3: Me la prendi, papà?
2: Te la prendo però, me la tengo per me.
4: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
7: Gli scombriccolati del mattino.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Buongiorno, sono l'amministratore di condominio del signor Sironi. Vorrei comunicargli che è arrivata la fattura della ditta di Spurghi per l'intervento urgente di ieri per liberare la linea di scarico del condominio, in quanto il suo vombato l'ha ostruita totalmente. La cifra è di 1782 euro e la ditta mi fa sapere che potrà pagarli in 3 comode rate.
2: Ciao a tutti, sono Lapo Erkan e voglio dire che, come diceva il grande Martin Luther King, anche io ho un sogno. I am a drink. Ciao!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Lo sapete, è vero che il bonus psicologo l'hanno creato apposta per gli ascoltatori della combriccola.
2: Vabbè, ma allora se non volete mettermi la canzone, basta. Non mi spiego più, non mi alzo più al mattino presto. Mi alzo più tardi. E io sveglio presto per mandarvi quando lo volete voi, dove lo volete voi e tutto quanto, ma voi non me la mettete. Non me lo fate mettere. Non siete onesti. Non mi ascolto più io.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino!

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Buongiorno Combricola, ma io mi sono sempre chiesto se lo fanno per punizione ai genitori la storia del flauto a scuola ai ragazzi. Secondo me non ci siamo.
2: E niente, buongiorno a tutti, mi sto recando al lavoro e devo fare la visita del lavoro, devo fare l'esame del sangue e ho paura dell'esame e la siringa del sangue. Colazione, io non posso non fare colazione, ragazzi. Io quando faccio colazione, yogurt, avena, i cereali, io sto morendo di fame, però vabbè, buona giornata ragazzi, vi voglio bene, Max da Como.
3: E così si conclude un'altra settimana con gli Scombriccolati. Vi aspettiamo con la combriccola tra pochi minuti.

0: Buongiorno, scombriccolati del nostro cuore. Sono le 7, tra poco cominciamo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è venerdì 2 ottobre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, Francia, scontri, studenti, polizia, feriti, presidi e agenti. Riunione d'emergenza del governo, situazione tesa in tutto il paese, 119 persone tra studenti e personale scolastico feriti, 83 gli agenti coinvolti. Un preside ferito ad un orecchio nel nord, a Marsiglia un altro cosparso di benzina, circa 2000 persone, quasi tutti minorenni, fermate. Le guerre in Medio Oriente, petroliera in fiamme ad Hormuz, gli USA inviano nel Golfo una terza portaerei e 10.000 uomini. Fly Dubai, Trump evoca l'Iran, ma fonti israeliane lo smentiscono, ha agito da solo. La guerra in Ucraina, giorno 1682, Kiev un'altra notte di bombardamenti, Putin, vogliamo la pace, ci difendiamo. Il presidente russo al forum Valdai, non abbiamo iniziato noi la guerra, l'egemonia dell'Occidente sta finendo, se attaccati useremo tutto l'arsenale. Politica, l'Unione Europea gela Roma, abbiamo già dato più flessibilità, ricevuta la lettera di Meloni, lo ha detto un portavoce della Commissione di Bruxelles in merito alla missiva della Premier Ursula von der Leyen. Politica interna, verso il Melonellum, legge elettorale. La Camera respinge le pregiudiziali con voto segreto. La Premier blinda la riforma. Alla Camera la maggioranza supera il primo scoglio con 229 voti contro 151. Ivan Acciani votano col governo. Per la cronaca, la crisi energetica, tetto ai carburanti, Tamoil segue Eni, Kuwait e IP, tagli fino al 31 ottobre. La società spiega che l'iniziativa si inserisce nel contesto delle attuali condizioni straordinarie determinate dalla situazione internazionale. I dati Copernicus, estate 2026, la più calda di sempre in Europa occidentale, oltre il record del 2003, 41 giorni di forte stress termico, siccità, incendi, temperature dei mari, grave l'impatto su ecosistemi, salute ed economia. Schiavitù e violenza sessuale, scoperta una setta nel torinese, arrestato il guru, il maestro arrestato è una personalità nota sul web, attraverso corsi di yoga, meditazione e difesa personale avvicinava le persone in condizioni di vulnerabilità per ospitarle all'interno di una comunità residenziale da lui gestita. Estero, pena di morte in Tennessee, l'agonia infinita di Krista Pike, l'ago letale fallisce due volte, lei è viva ma in gravi condizioni, un'infanzia di abusi, la condanna per omicidio nel 1996 e 32 anni di galera, l'esecuzione sospesa un'ora prima, il via libera finale della Corte Suprema, i funzionari del carcere però non riescono ad uccidere la donna. Sport in chiusura, fase a gironi di Nation League, Francia e Italia questa sera alle 20.45, Mancini lascia 9 azzurri a Coverciano, come già avvenuto in vista della trasferta in Turchia, anche per la delicata sfida di Parigi contro la Francia, il commissario tecnico Roberto Mancini ha optato per una gestione differenziata della rosa, non tutti i giocatori quindi partiranno. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.

0: prendiamo da dove ci siamo fermati.
1: Esatto, basta. Ricominciamo esattamente da dove abbiamo finito. Buongiorno, buongiorno da Manuela Doriano.
2: Buongiorno, buongiorno da Sergio Sironi. Oggi è la festa dei nonni, quindi tanti auguri a Patron Mano.
0: Grazie, grazie ragazzacci. Che mannaggia
1: bestia,
0: voi.
1: Che sei tremendo.
2: Ah, perché non lo sai?
0: No, non lo so.
2: Ah, non lo sai.
0: Sono diventato nonno? Beh, parli mia figlia ancora 13 anni. Mi sembra un po' prematura la cosa, però
2: vabbè,
0: ci sta
2: si
0: tutto.
2: Vede che non gliel'hanno ancora detto. Vabbè.
1: È un po' presto, dai. Buongiorno. Allora auguri a tutti i nonni che ci ascoltano. Ma che meraviglia averli ancora. Deve essere loro, ricordatevi di fare degli auguri se ce li avete. Detto questo, come va? Vi siete svegliati bene con il piede giusto?
2: Molto bene, ho continuato a rinviare la sveglia fino a che sono venuti i carabinieri a prendervi.
0: Ma questo è Federico.
2: No, Federico.
0: Ok, la voce era quella.
2: Federico, ce l'hai una bella freddura così per iniziare la giornata?
0: No,
2: non è che mi dono a tutti così. Se vi volete in un certo modo, mi dovete coinvolgere in un'altra maniera.
0: È ufficiale, se la tira anche Federico.
1: Va bene,
2: ciao,
1: ne faremo
2: Federico,
1: meno. Ne faremo meno. Il primo disco di oggi che abbiamo scelto per augurarvi il buongiorno, buenos dias, Scombricolati, è detto tra noi, nuovo di Malika Yan.

0: fa, non si fa, lo no. Sai che non si fa. Detto tra noi, la prima di oggi è la nuova di Malik Ayan e subito Patrizio ha una puntualizzazione.
1: Sì, una puntualizzazione perché è cambiato il giorno in cui Malika verrà a trovarci a Radio Number One. Sì. Non sarà il 5 ma il 7 di ottobre, quindi mercoledì 7 ottobre a mezzogiorno con gli spacca notizie, quindi con Fabiana e Claudio Chiari.
0: Il

0: presto, presto, presto, la mattina pensano a noi.
1: Buongiorno scombriccoli. Oggi è venerdì 2 ottobre. Io non ho dormito perché dopo il volo di Pat Romano di ieri,
2: sì,
1: oggi ci sarà l'edicola di Pat. Ciao.
0: Era preoccupato per te. Come stai?
2: Mi sono fatto bibi, ragazzi, ve lo comunico. Sì, all'anca, al ginocchietto sinistro.
0: Oh tesoro, te l'ho dato del cioccolato per farti
2: no,
0: stare.
2: No, non mi ha dato niente. Nessuno è venuto a curarmi. Metti là, abbassa la base.
0: Abbiamo capito. Non lo facciamo mai più. Scusa.
3: Ciao, come qua? Buongiorno, miei cari mariachi a Radio Cronologi. Dai, che venerdì! Venerdì, ma è venerdì, finisce la settimana lavorativa, inizia il weekend con i cazzi, mazzi e stracazzi che non si riescono a fare settimana. Ma è una vita così, ragazzi. È una vita difficile. Sempre impegni. Non ce la faccio più. Adesso non so neanche se arrivo al benzinaio perché mi son pure dimenticato di fare benzina.
2: Va bene, calma.
0: Ciao Max!
3: Per tutti quelli che pensano che magari la mia macchina potrebbe fare bibibibibibi oppure lampeggiare in quando si rimane in riserva, no, la mia macchina non fa né bibibibi né lampeggia perché la mia macchina è vecchia di 20 anni e malapena segna la benzina.
0: Hai capito?
4: Va bene. Sono ciao. Andrea di Binago. Dedico tutto il mio amore a mia moglie e a mio figlio Steven.
0: Che bello! Una dedica d'amore, sì! E amore sì, l'hai letto con un entusiasmo che è veramente contagioso, Sergio. Sam Fender in arrivo, People Watching su Number One.

0: dinamici, questa è la combricola di Radio Number One. Dai,
1: sì, che per venerdì. Quelli che ci ascoltano dal furgone.
0: Number One, dai che venerdì, dai con la grinta. I primi della classe sono pronti e sono carichi a pallettoni come ogni mattina. Devo dire non solo il venerdì, comunque loro, cioè tutta la settimana. Tutta la settimana loro.
2: Buongiorno combricola, buongiorno Radio Number One. Buongiorno primi della classe.
0: Oela.
2: Oggi per me è venerdì due volte.
0: Perché?
2: Oggi è venerdì due volte perché? Perché sono in giro col furgone della ditta. Purtroppo non potrò ascoltare il mio messaggio perché sto furgone è dell'anticristo e quindi
0: niente.
2: Praticamente non c'è sulla radio, no?
0: C'è la replica,
2: cesso, dico. Però c'è la nota positiva, non pago il carburante, ma vieni. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo.
0: Io comunque a Omar voglio veramente bene, cioè lui è un felicione, qualsiasi cosa succeda ci vede sempre il lato positivo, io lo adoro.
1: Però
0: no?
1: Il telefono ce l'ha, scarica l'app e ascoltaci dall'app.
0: Bravo, bravo.
3: Sante parole, Sergio.
0: C'è anche il podcast sul sito,
1: ma porca miseria.
4: Lo sai che c'è? C'è che Patrizio ha il vizio. Mentre Sironi è Brianzolo. E poi c'è Manuela che vuole fare la spagnola. Ma in realtà è di Cerignola. Vabbè, comunque, a parte sta cazzata, volevo dirvi che questa sera vengo dalle vostre parti a Trastiu, Castione della Presolana, il paese più triste del mondo.
0: Ma non è vero.
4: Tu a fare la contabilità del mese di settembre, tranquillo da solo, meda per me. Ciao ragazzi, buon weekend.
0: Perché è triste?
3: Ma è una ridentissima località sotto la Presolana, perché, ma scherziamo.
1: Perché deve fare tutta la contabilità di un mese, è triste per quello.
5: Ciao ragazzi,
3: ciao.
5: Vi voglio bene.
0: Anche noi.
5: Un bacio da Michela dai Genzami del Garda.
0: Ciao.
5: Auguri a
0: ciao,
5: tutti i nonni.
0: Ciao.
3: Vero.
5: Che sono il pilastro della famiglia.
0: Sì.
5: Ciao a tutti, ciao Patrizio.
3: Ciao,
5: I love you.
3: I love you, anch'io.
1: Questa è la conferma che lui è il nonno.

0: Conferma che lui è il nonno.
1: Maledetto! Il karma ti punirà!

0: You Jewel, Evil Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun. Vabbè, allora ci sarà il sole oppure piove? Claudio, tocca.
1: Vediamo.
0: Ti vedo assorto lì.
1: Vediamo. Ma è sole, dai, ormai è tutto uguale, si va avanti. Guarda che bel
0: Come
1: sole.
0: È tutto
1: che
0: uguale,
1: c'è
0: ma non ha detto che c'è il giro di boa che arriva l'autunno?
1: No, più avanti.
0: Ah, più avanti. Vabbè, dai.
1: Se vuoi ti dirò anche la data di quando peggiorerà il tempo. In anteprima.
0: In anteprima, sì, proprio in anteprima. Sì, dai. Tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
3: Il weekend è fatto per dormire.
4: È fatto per uscire
5: o per cantare a tutto volume,
6: ma soprattutto per stare insieme.
7: Qualunque sia il vostro programma,
5: noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
4: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
8: Weekend Number One, ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi e soprattutto del weekend. In questo avvio di ottobre l'alta pressione tende a consolidare la sua presenza sul nostro paese. Nel fine settimana ci attendono giornate in prevalenza soleggiate in tutta Italia, con piogge praticamente assenti, fatta eccezione per una blanda instabilità residua sulle zone alpine. Le temperature nei prossimi giorni rimarranno al di sopra delle medie stagionali. Il bel tempo continua fino a mercoledì, poi tra mercoledì e giovedì, dunque 7 e 8 ottobre, arriverà il brutto tempo con un deciso e diffuso peggioramento. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
2: 27 minuti in diretta qui su Radio Number One con gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Sì, però che notizia è questa? Da 7 e 8 ottobre arriva il maltempo. Uffa.
1: 7 ottobre, tanto il 7.
2: Ah, 7 ottobre.
1: Il 7, se non sbaglio, sarò proprio anche qui a Milano, perché avremo Maricaian la prossima settimana.
2: Ah, sì, sì, è vero, è vero.
1: Raccoglieremo con l'ombrello.
2: Non col gesto dell'ombrello, con l'ombrello. Magari no, dai, cioè, magari però c'è il sole.
1: Però ci sta che ad un certo punto in autunno arrivino due gocce di pioggia.
2: Sì, no. Due gocce, poi non smette più, lo so, è autunno. Allora, rimanete con noi, perché tra poco parliamo di calcio, visto che questa sera la nostra nazionale per la Nations League scende in campo con la Francia di Zizou, che tra l'altro ha detto di non avere rimorsi per la testata data a Materazzi. Che bella dichiarazione.
1: Zizou, capito? Sotto la doccia quando lo espelle, ti ricordi? Sotto la doccia.
2: Poi ha detto che gli manca un sacco la Juve. Cioè, no, la pensa, gli manca adesso no. Vabbè, dai, ne parliamo tra poco dopo Cazzai.

0: Le Cazzai Animal alle 11:31 minuti in diretta qui su Radio Number One negli Spacca Notizie. Allora, questa sera c'è una partita che, diciamo, sulla carta dovrebbe essere una partita, è sempre stata una partita di grande fascino, impatto, no? L'Italia contro la Francia col nuovo CT Zizou, che in conferenza stampa ha detto, non è che lui ha rimosso chiaramente la testata a Materazzi, perché ovviamente figurati a distanza di anni ancora glielo chiedono, però lui dice vabbè, in fondo io ho fatto tantissime altre cose belle, mi concentro su quelle, quindi magari si è stancato un po' di parlare della testata che gli è costata peraltro il mondiale probabilmente, no? Quindi vabbè, insomma, lui sicuro, di persona dico, ma anche alla nazionale francese
1: di sicuro rimane comunque una macchia nella sua bellissima carriera. Ah, sì. E dall'altra parte invece, sempre in conferenza stampa, il CT Mancini è stato anche abbastanza simpatico, perché ha detto insomma, per fermare questa Francia ci vorrebbe un raffreddore, ma non a uno,
0: a tutti, anche alla panchina, perché
1: almeno a tre o quattro, insomma, fatto. Allora, noi in questo momento, non voglio essere cattivo, forse nemmeno contro gli 11 panchinari, i primi sostituti ce la faremo, perché sono giocatori di un livello altissimo. Poi non so se stasera ci saranno tutti, però la Francia in questo momento ha un valore immenso, è una delle squadre più forti
0: da qualche
1: al mondo,
0: anno, un valore immenso
1: al mondo. Poi chissà, poi in queste partite qua a volte succedono anche cose strane, la squadra più forte magari sopravvaluta l'altra, ci può essere un filo di nervosismo,
0: sì,
1: no,
0: guarda,
1: non lo
0: molto
1: so,
0: banalmente ci può essere la sfiga della serata, ma insomma sai, sì. Però quando hai titolari e panchinari, che uno si sente anche male a dirlo perché sono dei giocatori incredibili, molti hanno detto guarda la nazionale francese di calcio, che conta un sacco di giocatori di seconda generazione, figli di immigrati, e guarda l'Italia che insomma adesso forse ne ha inseriti un paio, sì. Poca roba, vabbè, insomma non è che questa possa essere solo la soluzione, ma insomma si potrebbe, io dico, guardare ogni tanto anche da quella parte dove non si guarda mai.
1: Sì. Però ripartiamo insomma dalla parte positiva. In Turchia l'Italia ha giocato molto bene,
0: sì,
1: ha giocato
0: molto
1: bene, ha entusiasmato, questi giovani hanno giocato molto molto bene, vediamo che cosa succederà in campo. Non c'è Mbappé,
0: non c'è Mbappé, però
1: è vero che ci sono tutti gli altri,
0: c'è il mondo,
1: però
0: capito?
1: Io ogni volta che vedo giocare Mbappé mi impressiona sempre, quindi meglio che non ci sia. Ci sono tutti gli altri, Dembélé, Olise, Desir,
0: ma sì, c'è il mondo, c'è il mondo.
1: Voi prendete un nome, gli mettete la E finale accentata, lo mettete dentro la Francia,
0: però vediamo, perché almeno abbiamo visto in conferenza stampa un Roberto Mancini che, sai, lui non è molto diciamo che la sua dote principale non è sicuramente la simpatia, no?
1: No.
0: Però almeno l'abbiamo visto sorridere di più, ovviamente, dopo l'ultima partita che insomma ha giocato la nazionale, che almeno qualche commento sulla stampa positivo lo ha fatto scrivere, perché sennò era veramente tragedia, certo. Dopo la prima partita.
1: Ma un bel pareggino.
0: Basta pareggi.
1: Cosa vuoi, 4-0 per la Francia? Io non metto
0: pareggio no, però pareggio no.
1: La vittoria per l'Italia non è contemplata.
0: Non lo so.
1: No, io un 2-2 con
0: lo porti a casa.
1: 8.000 parate di Donnarumma.
0: Fantastico, ci torniamo tra poco.

0: Summer Funk con Francesco Gabbani. Allora, è già arrivato Willy Peyote, sì. Che però è già andato via da quando gli abbiamo detto che io e Claudio tifiamo Juve.
1: Basta, no, l'intervista è annullata. L'intervista è annullata.
0: Vabbè. È annullata, ha detto no.
1: No, veramente, lì ho fatto una bella battuta, ha detto anche qui a Milano.
0: Ragazzi, vabbè, purtroppo, però yes. Vabbè, insomma, non è più come un tempo, cioè capito, non è che siamo più effervescenti come un tempo. Allora, dai. Tra poco saremo in diretta con Willy Peyote, che rimarrà con noi per un po' qui su Radio Number One. È in arrivo una grande canzone e poi vi portiamo a Napoli.
1: Beh, è sempre bello tornarci ogni tanto.
0: Sì,
1: eh?
0: Dai vigili urbani.
1: Sì, ecco, dai vigili urbani magari meno, però è una storia particolare.
0: Tra poco.
2: Gli spacca notizie. Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Me Now, grande canzone protagonista come sempre qui nello spazio dedicato alle grandi canzoni con i Queen, un singolo che è stato registrato nel 1978 in Francia, a Nizza esattamente, e che Freddie Mercury voleva nel quale voleva inserire solo il suo assolo di piano, ma poi Brian May in uno slancio creativo per fortuna ha inserito anche la sua chitarra.
1: Vabbè ragazzi, non è che ha messo dentro una robetta.
0: No, Brian May. Ti ricordi l'episodio che ci ha raccontato Zucchero di Brian May?
1: Sì,
0: a me ogni tanto mi torna in mente questi aneddoti.
1: Ha colpito
0: incredibile,
1: molto,
0: vero?
1: Assolutamente.
0: Allora,
1: andiamo a Napoli. Andiamo a Napoli. Napoli è sempre foriera di notizie anche molto particolari, no? Napoli, sì, ha questa, insomma, questa idea di città e anche di persone che ci abitano molto fantasiose e molto particolari, quindi ne escono sempre delle storie particolari. Qui abbiamo i vigili urbani di Napoli che si arrabbiano e si rifiutano di aprire il portone del comune. Immaginate il bel portone, no, di legno,
0: certo,
1: bello bello grande, perché dicono: noi non siamo portinai, qui ci vorrebbe uno con un bel accento napoletano, no? Che fa, tu lo sai fare l'accento napoletano?
0: No, non lo so fare. Chisto non è una portineria.
1: E hanno detto: no, non c'è il motore, non c'è il meccanismo, così, e quindi noi non facciamo servizio di portierato, custodia, aperture di immobili.
0: E vabbè, meglio
1: comunali,
0: perché se qualcuno deve andare a vedere le multe, non va perché dice: io ho provato, ma i vigili non mi aprono perché non vogliono fare un lavoro che non compete loro. A dire il vero, però ragazzi, se
1: quindi
0: manca il personale,
1: io adesso devi assumere il portinaio. No, allora, in generale è vero che i vigili urbani un po' in tutti i comuni d'Italia poi alla fine non devono fare solo il loro mestiere, ma li usano per fare tante cose.
0: Scusa,
1: no?
0: Guarda, molto banalmente a me è successo, dunque, quando ho perso il treno, in realtà ero lì perché io arrivo sempre prima, hanno annullato un treno, tra l'altro, sì, il giorno che dovevo venire, sì, a Bergamo, e ho detto: sì, no, guardi, vada a chiedere lì nell'ufficio in stazione centrale di Trenord. Io ho beccato per caso un rappresentante, no? Di Trenord che stava uscendo, perché altrimenti era tutto chiuso, io potevo star lì a suonare 3 ore, ma non c'era nessuno, capito? Quindi non è solo i vigili urbani a Napoli, attenzione, perché è facile fare della geografia, capito? Non c'è sia a Napoli, ma in realtà è un po' in tutta Italia.
1: Va bene, vedremo come andrà avanti. Mi immagino un film con Totò, con gli altri,
0: sì,
1: con questi,
0: Peppino,
1: no? Sì, sì, con questi dialoghi, no? Con i vigili urbani che dicono: no, il portone non si apre.
0: No, però domanda: se tu hai una multa da pagare, arrivi e trovi chiuso?
1: Chiuso.
0: Non
1: pago.
0: Non paghi. ragazzi, un vantaggio ci deve pure essere.

0: minuti alle 12 in diretta qui su Radio Number One negli Spacchi Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, pronti? Perché tra poco arriva con noi Willy Peyote.
1: Willy Peyote, due chiacchiere qua fuori.
0: Qua fuori, qua dentro?
1: No, dico qua fuori, in questo momento.
0: Lui sta chiacchierando qua fuori, sì.
1: Non parleremo di calcio, o al limite dell'Italia. Ecco, dell'Italia si può parlare.
0: Vediamo. Insomma, parliamo sicuramente di musica tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli Spacca Notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Si aggrava il bilancio delle proteste studentesche che da giorni interessano la Francia. Sono 65 dipendenti del sistema scolastico rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Il ministro dell'istruzione ha annunciato che durante le manifestazioni di ieri sono state fermate quasi 2000 persone. Donald Trump ha minacciato di colpire l'Iran molto duramente se dovesse emergere il coinvolgimento di Teheran nell'attacco con coltello in volo contro il pilota della Fly Dubai. Il Pentagono intanto sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco. Comporterà l'arrivo nella regione di un contingente aggiuntivo compreso tra i 9.000 e i 10.000 effettivi. Caro carburanti, anche Tamoil adotta il tetto ai prezzi fino al 31 ottobre. La società segue l'esempio di Eni, IP e Kuwait, raccogliendo l'appello delle istituzioni. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata, con una temperatura media di 21,7 gradi, ovvero 2 gradi e mezzo al di sopra della media del periodo 1991-2020, superando tra l'altro il precedente record stabilito nel 2003, lo afferma Copernicus, precisando che il caldo eccezionale si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature giornaliere da record anche a maggio e settembre. Nations League, stasera a Parigi gli azzurri di Mancini sfidano la Francia. Il CT scioglierà i dubbi soltanto dopo la rifinitura. Da verificare le condizioni di Ken, davanti potrebbe debuttare Vergara a destra, con i fratelli Pio e Sebastiano Esposito confermati. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No,
3: mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: Non c'è di che, la voce che avete sentito, la musica è di Willy Peyote in diretta qui su Radio Number One negli Spacca Notizie. Eccoci qua, viene arrivato.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. A parte l'accoglienza che ti abbiamo fatto fuori così, ma calcistica solo così per metterti a tuo agio, va bene. Ma quello è l'argomento più leggero, quello è l'argomento più... Tutto bene?
2: Tutto bene, grazie.
0: Tutto a posto. Allora, parliamo di questo album che già ha questo titolo, Anatomia di uno schianto prolungato, dove tu racconti attraverso le tue canzoni l'umanità in affanno. Del resto, leggendo sul giornale, mi pare difficile.
2: Sì, buone notizie ne arriva poche.
0: Ecco.
1: Si è aggiornato,
0: no,
1: si è aggiornato.
0: No, sì, ma sai che noi ci chiamiamo proprio gli Spacca Notizie, no? Cerchiamo notizie. Sai che a volte, davvero, anche volendo andare a cercare delle cose positive, fai fatica.
2: Lo capisco.
0: È una cosa...
2: Mi spiace per voi.
0: No, no, beh, poi ci proviamo.
2: È un arduo compito.
0: Anche perché, insomma, la gente bisogna dare anche messaggi di speranza.
2: Certo.
1: Dai, raccontaci un po' dove nasce questo titolo.
2: Il titolo è
1: facile dire, un film di Lina Vermeule.
2: Esatto,
1: facile,
2: esatto.
1: Però
2: la,
1: il
2: riferimento è quello, perché ci piaceva l'idea del titolo lungo. Però anche perché questo titolo un po' strano, secondo me racconta questa sensazione di sospensione che abbiamo un po' oggi. Nel senso, appunto, ti guardi intorno e sembra che tutto stia andando verso la fine, poi sta fine non arriva mai, quindi comunque...
0: Meno male.
2: Siamo sempre... Sì, però poi alla lunga se sei sempre sospeso, non so se un colpo di spugna e ripartire magari potrebbe essere...
0: Ma è una condizione questa della sospensione, adesso senza andare troppo psicologica, psicologica.
2: Sì, sì, sì. Poi magari, sai, la... La mia generazione e quelle dopo di me la
0: quella
2: sento
0: giovane,
2: magari più...
0: diciamo,
2: no, io cioè,
0: lui...
2: giovane sono, sono millennial, dai, non tanto giovane.
0: Non sei giovane comunque, non dire di no. No,
2: secondo me sono fuori anche dalle statistiche, non valgo più come giovane io,
0: no,
2: secondo
0: no, vabbè,
2: me.
0: Vabbè.
2: Però sì, secondo me, soprattutto più si va avanti, più secondo me questa sensazione di così disequilibrio, non sapere mai come, dove ti trovi, non avere delle fondamenta salde. Secondo me un po' la sentiamo sempre di più, quindi volevo trasmettere un po' questo senso di così di non sapere. Non sai bene le cose, non sai come porti.
1: Poi quando si usano gli ossimori, no? Schianto prolungato, che non può
2: esistere. Non può esistere, esatto.
1: Tu dai sempre, no? Sono delle parole che danno un significato un po' particolare, ti smuovono, no? Ti fermi un attimo a ragionare.
2: Sì, il tentativo era quello, poi sai, a me piace molto. Mi piace molto l'ossimoro come concetto, mettere vicino due
0: tipo
2: due cose
0: schianto
2: che,
0: prolungato.
2: Schianto prolungato, sì, sì, però sempre, sai, per parlare di un'epoca piena di contraddizioni, mettere una contraddizione nel titolo funzionava, perché raccontava da subito il fatto che si mischiassero cose che apparentemente non hanno niente a che vedere.
0: Senti, vedi, ma queste canzoni che tu hai inserito in questo album, che raccontano appunto, diciamo, dai, cioè un momento di difficoltà che tutti noi stiamo vivendo, inutile nascondercelo, diciamo che chi... avrebbe magari in mano la possibilità di renderci la vita più facile non lo fa,
2: no,
0: quindi
2: no.
0: Molto rimane in mano, diciamo, anche alle nostre capacità e possibilità di no, dare una svolta in realtà positiva alle cose. Tu queste canzoni le hai scritte, diciamo, in periodi difficili della tua vita o magari periodi invece felici, ispirato da cosa?
2: Ma guarda, devo dirti la verità,
0: da fatti disco... voglio dire che hai vissuto.
2: Sì, sì, sempre.
0: Okay.
2: Se non l'ho visto io, l'ho visto succedere molto vicino a me, a persone a me vicine, quindi tutto quello che racconto, anche la storia di Non c'è di che, non parla, cioè le immagini sono le ho prese dai miei ricordi, però affrontavo il tema della separazione in età adulta vedendo alcuni miei amici che hanno dovuto affrontare la separazione.
0: Ah, non riguarda te questa
2: non
0: canzone?
2: Non direttamente, cioè sono le immagini sì, sono poi prese dalle mie relazioni.
0: Va
2: effettivamente
0: bene.
2: Però l'idea di fare un pezzo su questo tema era più guardandomi intorno a persone a me molto vicine che hanno dovuto attraversare questo momento di ricostruzione di sé dopo una lunga relazione in età adulta, che comunque è un tema che si affronta raramente, perché poi raccontiamo l'amore in modo molto spensierato di solito, invece poi nella vita vera l'amore ha anche delle componenti cioè proprio di logistiche anche talvolta.
0: Certo. Sì, qui si parla di no, oggetti
2: gli
0: che
2: oggetti
0: vengono...
2: che lasci, i traslochi, cambiare casa, cioè comunque ricostruirsi una vita dopo che l'hai ragionata in coppia per tanto tempo, ripensarla da solo è comunque un cambio di paradigma importante.
1: Quanto ci metti a scrivere una canzone? Cioè come nasce una canzone?

0: canzone, tipo?
1: Sai, dipende, nel senso che ad esempio ci sono canzoni che si scrivono in mezz'ora, perché sì, anche meno magari, perché succede di getto, e sono quasi sempre quelle che funzionano poi meglio, devo dire la verità, e altre invece che magari ho un'idea in testa da anni e arriva dopo tanto tempo il beat giusto su cui scrivere, quindi uno dei miei collaboratori mi fa una base musicale e quell'idea che avevo nel serbatoio funziona su quell'abito lì, e allora quindi dipende dalle volte, però nel caso specifico di questo disco ho scritto tutto in relativamente poco tempo, perché un disco nato comunque nell'arco di un anno,
2: sì,
1: cioè scritto, composto, registrato e messo fuori nell'arco di meno di un anno, quindi è tutto molto fresco, non ho attinto tanto al serbatoio,
2: a cose passate. Allora abbiamo un sacco di cose da chiederti, intanto io sono molto curiosa di sapere se anche questo tuo sarcasmo, anche ironia, cose che tu metti in maniera abbastanza ficcante nelle canzoni, poi lo usi anche nella vita, o è una cosa che hai cercato di inserire solo a livello...
1: No, purtroppo ce l'ho anche nella vita.
2: Non dire purtroppo, meno male, adesso poi voglio sapere tutto, quando sei così, in che momenti, se ce li puoi dire, naturalmente, dove ti è capitato di essere particolarmente, come dire,
1: sarcastico.
2: Va bene, dai, ci ascoltiamo questa canzone che devo dire a me, penso a tutti, è piaciuta moltissimo al Festival di Sanremo.
3: Ma

0: Grazie, Benò, grazie. Willy Peyote in diretta qui a Radio Number One negli Spacca Notizie. Vabbè, ma insomma, adesso voglio dire, schianto prolungato, umanità in affanno, l'anatomia. Ma insomma, io voglio sapere da Willy Guglielmo, il Guglielmo, diciamo, nella vita privata, intanto, diciamo, ironia, sarcasmo, tu vai giù, bello, giustamente, dico, meno male che esistono gli artisti come te, che poi sul palco, no? Dicono delle cose.
1: Sono più leggero nella vita.
0: Sei più leggero.
1: Sembra,
0: ecco, quello volevo chiederti, ma in che momenti della tua vita tu e con quali persone ti capita di usare, diciamo, ironia, sarcasmo? Anzi, l'ironia magari ti serve anche in certi momenti.
1: Sì, beh, difficili. L'ironia secondo me è un'ottima arma di difesa personale alle cose che non ci piacciono, ecco. Ma a me capita malauguratamente di usare lo sarcasmo con persone che non conosco, quindi non per forza capiscono che io sto scherzando, perché poi non,
0: sai che
1: il senso dell'umorismo
0: anch'io
1: non ce l'abbiamo tutti uguale. E quindi
0: ti capita tanto, di
1: sì,
0: magari
1: tantissimo
0: fare le battute e vedi il gelo.
1: Sì, e poi è sempre venuto a dire no, vabbè, ma scherzavo. Sai, comunque ormai è andata. Cioè,
0: ma scusa, ti è capitato anche nel mondo del lavoro, magari, che ne so, sai, quelle cose importanti di riunioni, cioè, capito? Con persone che magari potevano cambiarti, tu gli hai fatto la battuta sbagliata al momento sbagliato.
1: Sì, sì. Poi vabbè, sono sempre stato un po' un rompiscatole anche quando lavoravo. Non ho avuto grandi rapporti con i miei capi ufficio, con i capi in generale. Sì, perché sono uno che fatico a tenermi un'idea. Se penso una cosa, prima o poi la dico, o comunque mi si legge in faccia molto
0: e
1: bene.
0: E ti ha ostacolato questa cosa?
1: No, in realtà no, però fa selezione, ecco. Chi ha intorno in realtà si seleziona da solo.
2: Quindi è inutile recuperare quella, no, quella diatriba che c'era stata l'anno scorso sul fatto, no, ti ricordi le frasi di De Gregori, il cantautore, si deve esporre. Sì, no?
1: Ma sai,
2: beh, tu hai detto, vabbè, ma io vivo esponendomi,
1: sì,
2: giusto?
1: Ma io credo che
2: però
1: ognuno
2: ti viene naturale.
1: Sì, esatto, io credo che ognuno debba fare quello che si sente. Io non mi sento nella posizione di dire a De Gregori cosa dovrebbe fare, cioè, insomma, non mi permetterei mai. Penso altrettanto che nessuno debba dire a me cosa devo fare, cioè, nel senso, credo che se uno sente la necessità di esporsi su un qualche tema perché lo sente e sente il bisogno di farlo, è giusto che lo faccia. Se uno non sente il bisogno di esporsi, è giusto che non lo faccia. Ognuno, secondo me, se hai una coscienza politica, sociale, di qualunque genere, ha senso che tu gli dia voce. Se no, non è un problema. Insomma,
0: però voglio dire, dai, cioè, nel senso, gli artisti, per carità, giustamente, cioè, voi lo fate attraverso le canzoni, i testi che scrivete, eccetera. Però c'è anche bisogno, insomma, no, di vedere gente che prenda un po' di coraggio. No?
1: Io credo nel fatto che se magari.
0: Cioè, magari, scusami, la paura che poi questo possa ripercuotersi, nuocere, diciamo, nella propria carriera.
1: Questo sicuramente. Oggi più che in altri periodi, la sensazione è che nessuno si esponga perché ha paura di perdersi qualcosa è evidente.
0: Okay.
1: Dopodiché anche lì non mi metto a sindacare le scelte altrui. Lì, secondo me, però, hai fatto una scelta che va oltre il lavoro. Cioè, quella è una scelta di coerenza umana e personale. Se tu hai scelto di non esporti in qualcosa in cui credi perché hai paura di perderci dei soldi, hai dato un valore ai tuoi valori, hai dato un prezzo ai tuoi valori, e secondo me umanamente, insomma, un po' di stima nei tuoi confronti io finisco a perderla. Però è legittimo, insomma, non mi metto a discutere le scelte altrui. Però sì, su di me fa la differenza. Se tu credi in qualcosa ma non lo dici perché hai paura che qualcuno, cioè, di rimetterci, allora non ci credi abbastanza.
2: Allora, io ti posso dire che penso che anche tu sia d'accordo che in ogni caso è l'ospite artista in assoluto di tutti quelli che abbiamo avuto che dice più cose in meno tempo.
1: Perché parlo veloce.
0: Lui è abituato
2: molto
0: alla metrica delle sue canzoni, chiaramente. Quindi
2: è una cosa leggera, però ci sta, perché ci stai dicendo tantissime cose. E a me piace, no, ricevere.
1: Ma sono troppo veloce, si capisce?
0: No, perfetto, assolutamente perfetto. Guarda, meglio poi gli ospiti che parlano che quelli che tu fai la domanda di mezz'ora e poi ti rispondono in 5 secondi.
2: Non volevo arrivare lì, quindi bene.
0: Senti, invece, quali sono i momenti, diciamo, della vita in cui hai detto, vabbè, ma io nella vita sono anche, ci mancherebbe, leggero. Quali sono le leggerezze, ma intesa, insomma, diciamo, proprio come cose così della vita, quelle stupiderie della vita che ti fanno ridere, che, diciamo,
1: ad esempio,
0: ti crei?
1: Io cerco, il mio svago passa attraverso lo sport. Okay. Ho guardato, io ne pratico poco, ma mi piace guardarlo moltissimo. Vado molto spesso allo stadio.
0: Sì?
1: E il calcio in particolare è una valvola
0: tu
1: di sfogo.
0: Tu sei tifoso del Toro?
1: Sono tifoso del Toro, mio malgrado, sì.
0: Se io ti avevo preparato un pezzettino. Aspetta,
1: sì.
0: Sapessi com'è strano trovarsi tra due juventini a Milano.
2: Vabbè,
1: In effetti non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Sì, molto bella, ma era per mi avete colto alla sprovvista, mi avete circondato.
0: E quindi il calcio, tifosa del Toro?
1: Sì, sì, il calcio è una di quelle chiavi di alleggerimento della vita, perché trovo che l'irrazionalità che c'è nel tifo sia molto utile per sfogare, no? La parte irrazionale,
0: certo,
1: di noi. Quindi mi piace molto e ci trovo anche un significato proprio profondamente.
0: Calcio, tifosa del Toro?
1: Sì, sì, il calcio è una di quelle chiavi di alleggerimento della vita, perché trovo che l'irrazionalità che c'è nel tifo sia molto utile per sfogare, no? La parte irrazionale,
0: certo,
1: di noi. Quindi mi piace molto e ci trovo anche un significato proprio.

0: cenano presto contro quelli che cenano tardi. Vediamo un po' il polso della situazione, Andrea.
1: Per fortuna qualcuno che cena tardi c'è. Questo messaggio dice che come lo Zionasti mangia presto, infatti ieri erano le 23:30, Massimiliano da Milano, quindi il voto è per me. Tanti ci dicono che è molto meglio mangiare presto perché appunto non ci si appesantisce troppo lo stomaco perché poi si va a letto. In realtà è perché andate a letto presto, invece dovreste pensare di cambiare le vostre abitudini e andare a letto un po' più tardi. No?
0: Amite Maldiset, che sono l'uomo della notte io, ma cosa sta scherzando? Non scherziamo, dai, dai, se...
1: E voi da che parte state? Cenate presto o cenate tardi? 393-444-0444.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Ehi là!
4: Ciao amore, ma dove sei?
3: In macchina.
4: Da solo?
3: No, no, sono con due donne.
4: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
5: Ma tranquilla, siamo noi!
6: Le donne al volante.
7: Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: è dove vivi tu.
1: Non dirmi, caro zio, che non solo ceni presto, ma vuoi anche cavartela alla svelta. Perché una cena mi sembra un pranzo, diciamo, di quelli facili da sbrigare, no? Veloci da sbrigare.
2: Mi piace mangiare presto, però faccio tutte le cose con calma. E anzi, mangiare presto mi dà modo anche di preparare presto, così ho imparato anche delle ricettine.
1: Cioè, tu alle 19 sai già esattamente che cosa fare. E anche
2: io alle 19 metto già il soffrittino, preparo il curry, faccio queste cose.
1: Sì, ma come fate a essere come lo zio Nasti? Per favore, votate per me, almeno adesso, dai, vi prego.

0: Come mi esalto con la voce di Sienna Spyro, Great Expectation su Radio Number One. E intanto purtroppo io non sto parlando con Sienna Spyro, ma con lo zio Nasti, che pure cena molto presto.
1: Ma sai come diceva D'Annunzio? Ognuno, anzi in realtà c'è scritto proprio all'entrata del Vittoriale, c'è scritto: io ho quel che ho donato, quindi te lo
0: pensavo,
1: metti.
0: Ho dato il nome al tramezzino, pensavo ci fosse scritto. No, ho dato il nome al tramezzino.
1: Ieri, dai. No, stiamo parlando invece di cena, proprio di tramezzino. Chi c'era presto e chi c'era tardi? Una valanga di messaggi, dai, round, facciamone ascoltare un po'.
0: Va bene. Allora, ascoltiamo questo messaggio, dai.
2: Non è necessario schierarsi. Dal punto di vista medico e biologico, bisogna rigorosamente mangiare presto e più leggeri per avere il tempo di digerire e non andare a letto con lo stomaco pieno, che dà problemi di appesantimento al fegato, esofagiti, gastriti, esofagiti da reflusso.
1: C'è stare il dottore.
2: Una bella colazione abbondante la mattina, ma a cena mangiare presto e poco.
1: Lo dicono.
2: Dimenticavo, Maurizio da Bergamo. Siete bravissimi.
0: Grazie,
1: dottor Maurizio. E c'era un detto una volta che diceva: colazione da re, pranzo da adesso ricordo contadino,
0: da favola,
1: cena da povero. No, era un detto, adesso devo ricordarlo esattamente, ma significa proprio quello, no?
0: Cenare bene. Ma sicuro, io non posso contraddire un dottore. Infatti il mio discorso era: se proprio vuoi cenare presto per evitare problemi di stomaco e tutto, o ti fai una tisana appena prima di andare a dormire se non vuoi andare a letto troppo tardi, altrimenti vai a letto un po' tardi, perché comunque la vita va vissuta per tutta la durata della giornata, quindi anche fino a mezzanotte o anche oltre se è possibile. Vabbè, vuoi leggere il messaggio di Luigi per caso?
1: Come no, buongiorno a voi, buongiorno a me. Io ceno alle 19 tutte le sere, quindi poi posso digerire con calma senza essere appesantito, quindi voto lo zio, grande, andiamo a prendere anche questo voto, vai.
0: E poi, ciao ragazzi, noi sempre alle 19.30, un abbraccio, buona giornata, non so come sia possibile, poi colazione alle 21 aggiungo io, fate colazione alle 21?
1: Non esagerare.
0: Messaggio che dice: io con Andrea tutta la vita. E poi questo round lo chiudiamo così.
3: Ciao a tutti, saluti da Manuela Torino. Io mangio tardi sia a mezzogiorno che alla sera. Vado benissimo. Mi sono stufato di mangiare agli orari di fabbrica, perché noi qui a Torino mangiamo sempre agli orari di fabbrica, mezzogiorno e le 6. Ma anche morire, per favore. Io a mezzogiorno sono ancora di colazione nello stomaco. Quindi mangio tardi. Ciao.
0: Vedi, finalmente qualcuno che sta anche dalla mia parte. Non riesco proprio a immaginarla questa cosa di cenare per le 18, veramente.
1: Ma sai che invece io ti vedevo come uno di quelli che mangia prestissimo, sempre ligio agli orari, però invece no. Alla fine questo ragazzo qui sembra uno per tranquillino, perfettino. Questo qui è una bestia, questo qui mangia tardi.

0: Questo è Bob Sinclair con World of Dawn, tra l'altro lui DJ salutista, perché ha dichiarato in tantissime occasioni che lui mangia presto e soprattutto dopo le ore 16 mai carboidrati. È sportivo, lui è ex tennista, insomma, si vede.
1: Fonte,
0: amici miei, te ti preoccupare che ho gli amici, io, questi qua vanno al barettino con Bob Sinclair, con David Guetta, siamo quelli del circolino, le circulende
1: ecco,
0: Parì.
1: Infatti, allora cenate presto, cenate tardi. Match veramente di un'altezza a livello di.
0: Che non sembra, ma ci sono dei cose di dettaglio.
2: Buon pomeriggio a voi. Che dire, io sto con Andrea perché noi ceniamo sempre intorno alle 20.
1: Ho capito, quindi sta dalla mia parte. Andiamo avanti, allora, vai.
3: Ciao, Andrea Brombroni.
1: Ciao.
3: Ciao. Io anche sono del parere di Andrea di mangiare tardi.
1: Questo però di voto va aggiunto, caro zio, va aggiunto. Attenzione, sta cambiando la situazione.
4: Sicuramente dalla parte di Andrea. Io cengo tutte le sere verso le 10:30-11.
0: Bella.
4: Poi vado a letto vado sul divano verso 12:30-1. Mi sveglio alle 5 e preparo il pranzo per mio figlio, così le resta caldo. Poi vado ancora a letto fino alle 9.
1: Sì.
4: Poi colazione verso 10:30-11 e pranzo verso 2:30-3. Cucina alle 7.
1: Qua sarebbero 8 voti.
0: È un voto, però devo dire che grazie, c'è una Lori. Netta remontada. C'è una netta remontada. Attenzione, come al solito, tutto parti male poi. Non bisogna mai darti per morto.
1: Io spero che stavolta riesca, ecco, spero di riuscire a batterti almeno questa volta. Siamo, mi sembra, in parità, è tutto ancora molto in bilico. I messaggi al 393-444-0444 potrebbero cambiare ancora tutto. Intanto Madonna con Danceteria.

0: su Radio Number One ci stiamo sfidando sul cenare presto, sul cenare tardi, è un testa a testa, quindi votate, votate, votate adesso.
1: Zionasti, libidine.
2: One mezzo. E tu, da che parte stai?
3: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Malika Ayane, detto tra noi qui su Radio Number One, singolo estratto dal nuovo album che si intitola Cicale. Malika Ayane, possiamo dirlo, sarà ospite di Radio Number One settimana prossima con gli Spacca Notizie, mercoledì 7 ottobre a mezzogiorno, appuntamento da non perdere.
1: E qui è il caso di dire libidine. Beh, sai che io nutro un debole per lei, ma andiamo con i messaggi, vediamo un po'. Perché qua c'è una remontata che mi fa paura, ragazzi.
0: Fai bene ad avere un po' di timore,
2: Ciao ragazzi, il mio marito,
0: ciao,
2: non proprio per voglia, ma per motivi di lavoro,
0: sì,
2: prima delle 21.30 non riusciamo a metterci a cena. Però
1: aia,
2: si sopravvive. Buona giornata da Gela.
0: Sono d'accordo.
1: Quindi, altro voto per te. Te l'ho detto,
0: sì,
1: che tu sei perfido, perché tu arrivi in fondo, capito? Zitto, zitto, tomo, tomo. Cacchio, cacchio, dai.
0: Come diceva il poeta, in cauda venenum, ti ricordi? Vai.
1: Beh, come no.
3: Ma buon pomeriggio a voi.
0: Ciao.
3: Che dire, io sto con Andrea, perché noi ceniamo sempre intorno alle 20. Mai prima, tra le mille cose da fare, i ragazzi con le loro attività,
0: sì,
3: noi con il lavoro, arrivi, ti volti, ti pirli, mai prima delle 20. In estate anche 20:30, 21. Comunque c'è anche da dire che si pranza sempre tardi, mai prima delle 14:30, 15, con,
0: sì,
3: le varie uscite da scuola. Quindi ci sta, sto con Andrea. Mi spiace, Zionasti.
0: Grazie.
1: Anche a me spiace. Spiace, ragazzi.
0: Altro messaggio al volo, dai, caro Simone Inzaghi, mister.
4: Ciao ragazzacci, non si cena mai prima delle 20:30.
0: Oh,
4: e si va a letto mezzanotte e mezza, l'una.
1: No,
4: io lo faccio da una vita e sto benissimo così. Ciao Michele da Milano.
1: Ciao.
0: Grazie,
1: Michele, ma qui ce la fa, qui, guarda che qui ce la fa, se ce la fa, io vedo messaggi,
0: no, pensare,
1: che arrivano.
0: No, devo svelare un retroscena, ero talmente convinto di essere magari in questa situazione, in una situazione di netta sconfitta, che mi ero preparato anticipatamente l'appello, incredibile, però forse questa volta lo deve preparare il buon zio Francesco Nasti, perché la situazione per lui a questo punto si mette critica e io godo. E io godo, caro
1: zio. Si sente,
0: Sabrina Carpenter.

0: su Radio Number One e mai come oggi sono contento, felice, entusiasta di dire...
1: come gongola, dai, c'è un vincitore,
0: c'è un vincitore. Esatto.
1: Gongola.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è
1: l'ottavo nano gongolo. Andrea Brumbrun Ferrari. Grazie. Ma si sente dalla voce la felicità. Beh, vabbè, devo dire la verità, vittorie insperate, perché fino a 10 minuti dalla fine del match ero in vantaggio io e anche di tanto.
0: No, ma guarda, è vero. Ho fatto una grande rimonta e sono molto contento, veramente, perché è una rimonta eccezionale. Quindi cenate tardi, va bene? Abbiamo deciso che gli ascoltatori, anzi avete deciso che a Radio Number One devono tutti cenare tardi, è così?
1: È così, sarà contento Luchino, che insomma sarà pupiero di ospiti, va bene così. Salutiamo Luchino e Gabro, anzi salutiamo Stefano Federici.
0: Cos'è questa voce?
3: Siamo tutti più contenti.
1: No, non è vero. Comunque salutiamo dall'oltretomba anche Stefano Federici, che è pronto a portarvi avanti.
4: Che oltretomba?
1: Non lo so, io pensavo che fossi tu con la sfingia a fare ste voci.
4: No, io ho votato per te, ma non sono stato conteggiato. Io mi appello al diritto di obiettare.
0: Va
1: esatto,
0: bene.
1: Potremmo appellarci.
0: Per una volta che ho vinto. Grazie zio Nasti, buon weekend. Lo zio è in diretta anche domenica tra le 18 e le 21 col Weekend Number One. One Match torna invece lunedì dalle 13 alle 14.
1: Grazie a te Andrea Brumbrun Ferrari, ovviamente buon weekend a tutti e buon venerdì sera.
0: Ciao. One Match.
5: E tu, da che parte stai?
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Kissimo, il pomeriggio number one. Visto che sono le 14 un minuto in questo preciso istante, ci sono le ultime notizie. Vai Pat!
1: Radio number one notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Allarme nella sanità, le dimissioni volontarie di medici italiani sono sempre più frequenti. Nel 2025 i dipendenti ospedalieri che hanno lasciato il lavoro hanno superato il numero dei dottori che sono andati in pensione. 3.760 dimissioni contro 2.870 pensionamenti. Questo sorpasso segna uno spartiacque. In un solo anno gli AD sono aumentati del 150% rispetto ai circa 1.500 del 2024. Si aggrava il bilancio delle proteste studentesche che da giorni interessano la Francia. Sono 65 dipendenti del sistema scolastico rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Il ministro dell'istruzione ha annunciato che durante le manifestazioni di ieri sono state fermate quasi 2.000 persone. Donald Trump ha minacciato di colpire l'Iran molto duramente se dovesse emergere il coinvolgimento di Teheran nell'attacco con coltello in volo contro il pilota della Fly Dubai. Il Pentagono intanto sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco. Comporterà l'arrivo nella regione di un contingente aggiuntivo compreso tra i 9.000 e i 10.000 effettivi. Caro carburanti, anche Tamoil adotta il tetto ai prezzi fino al 31 ottobre. La società segue l'esempio di Eni, IP e Kuwait, raccogliendo l'appello delle istituzioni. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata, con una temperatura media di 21,7 gradi, ovvero 2 gradi e mezzo al di sopra della media del periodo 1991-2020, superando tra l'altro il precedente record stabilito nel 2003, lo afferma Copernicus, precisando che il caldo eccezionale si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature giornaliere da record anche a maggio e settembre. Nations League, stasera a Parigi gli azzurri di Mancini sfidano la Francia. Il CT scioglierà i dubbi soltanto dopo la rifinitura. Da verificare le condizioni di Ken, davanti potrebbe debuttare Vergara a destra, con i fratelli Pio e Sebastiano Esposito confermati. Formula 1, la Ferrari di Leclerc archivia al comando la seconda sessione di prove libere sul circuito malese di Sepang. Seconda la Red Bull di Hajar, terza la McLaren di Norris. Poi Verstappen ed Hamilton, Russell settimo, Antonelli ottavo con le Mercedes. Si riparte domattina alle 6.30 con libere 3. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No.
3: Mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
7: Signori, tocca a noi!

0: cosa c'è?
1: C'è il PN1,
0: poi Stefano Federici,
1: grazie,
0: poi
1: grazie.
0: La Sfinge, e poi lei. Una programmazione musicale super.
1: Grazie Piera, grazie mille, grazie di cuore, un bacione.
2: Oh, sono Anne-Marie, sono all'ascolto del PN1.
1: Merci.
2: Ti abbraccio.
1: Anche io.
2: Stefano,
1: Ciao tesoro, un bacione a te e a quelli appassionati di calcio che questa sera si godranno la sfida tra Francia e Italia.
3: Buongiorno Luca, zero titoli e buon venerdì, o lo benedica a tutti.
1: Ciao. Speriamo, ciao zero titoli.
4: Ciao Stefano, il mister Marcello, buon venerdì e forza azzurri.
1: Forza azzurri sempre.
5: Ciao Stefano, Damiano, se parli di follia, vabbè dai, PN1 è il posto giusto, di folli ce ne sono dentro tanti. Dai! A dopo,
1: carissimo. Beh, signore e signori, negli anni diciamo che in noi è aumentato sì lo stress, sono aumentate le preoccupazioni, sono aumentati i costi e in molte persone è aumentata, dicono gli esperti, la pazzia. E che fa rima con follia, giustamente. E allora mi sono detto, proviamo a capire quanto siamo folli. E per farlo ho ricontattato colei che ieri ci ha dato una mano nell'esame di teoria per la patente. Quindi tra pochissimo con la Sfinge in collegamento dall'Egitto ci sarà un piccolo test. Quindi preparatevi al telefono come avete fatto ieri, perché potrete rispondere in mia compagnia proprio in diretta alla Sfinge. Tempo di ascoltare questa canzone e poi ci sarà un test per capire quanto siamo davvero folli, se pochino oppure più di un pochino. Ma prima Post Malone e Morgan Wallen.

0: che oggi compio gli anni e sono in cucina che preparo un super aperitif di natoire per tutti i miei amici stasera. Ciao, sono la Silvia di Postua. Ciao, ciao.
1: Auguri alla Silvia di Postua, buon compleanno. Oggi pomeriggio si festeggia alla grande.
2: Stefano.
1: Sì.
2: Massimo Piccione c'è, sì. Dice oh, aspetta il test di follia.
1: Perfetto, aspetta il test di follia. Abbiamo detto che negli anni noi è aumentato purtroppo lo stress, sono aumentate anche le preoccupazioni, sono aumentati i costi e in molte persone è salita la pazzia che fa rima con follia. E allora mi sono detto, dai, proviamo a capire quanto siamo folli. E per farlo ho contattato la Sfinge, perché dopo l'esame di teoria di ieri, oggi ci sarà l'esame di follia. Quindi 5 domande per capire se siamo abbastanza folli oppure parecchio folli. Prendete in mano il vostro cellulare, prendetelo in mano. Dai, attenzione, ci colleghiamo con la Sfinge.
3: Amici, grazie per avermi tenuto in considerazione.
1: Prego.
3: Essendo io la Sfinge, l'unica laureata con 111 e lode all'Università delle Piramidi. Ecco il test di follia.
1: 110 e lode, non 111 e lode. Ma che università è?
3: Taci, umano. Tu manco a 100 sei arrivato.
1: Questi sono fatti da non raccontare.
3: Iniziamo il test oppure giochiamo tra noi?
1: Ma iniziamo il test. Siete pronti? 393-444-0444. Signori, la Sfinge è pronta per la prima domanda. E grazie a queste domande capiremo se siamo folli, parecchio, abbastanza, poco, tanto. Preparatevi.
3: Vedi una persona che ti piace seduta su una panchina, ma in mano ha un macete. Cosa fai? Ti avvicini e le parli? O lasci perdere e te ne vai?
1: Io direi la prima. Mi avvicino e le parlo. Ripeta, dai.
3: Vedi una persona che ti piace seduta su una panchina, ma in mano ha un macete. Cosa fai? Ti avvicini e le parli o lasci perdere e te ne vai?
1: Mi avvicino, confermo, l'accendiamo. Domanda numero 2, prego.
3: Ti suona il telefono. La zia è preoccupata per il pranzo di domenica. Cucina bene, ma è una rompiballe. La tranquillizzi o la mandi a fancuore?
1: La seconda. E voi cosa fate? La tranquillizzate, la zia rompipalle, oppure la mandate a fare la seconda? Io farei così, la seconda. Andiamo avanti, la terza.
3: Un tuo amico è stressato. Tu cosa fai? Gli dai il colpo di grazia? Oppure lo aiuti?
1: No, ragazzi, vabbè, questa la voglio risentire.
3: Un tuo amico è stressato. Tu cosa fai? Gli dai il colpo di grazia? Oppure lo aiuti?
1: No, ma io direi lo aiuto. Un amico va aiutato.
3: Avvii facilmente una conversazione con uno sconosciuto incontrato in ascensore oppure guardi le tue scarpe?
1: Sì, guardo le mie scarpe. La quarta direi guardo le mie scarpe. La quinta.
3: Segui più i battiti del tuo cuore o i tuoi mal di testa?
1: Non l'ho capita. No, sì, ce l'ho capita.
3: Segui più i battiti del tuo cuore o i tuoi mal di testa?
1: Questa è bella, vero? 393-444-0444 è un semplice test per determinare quanto siamo folli. Abbastanza o parecchio folli? Rispondete. Come si

0: Cesare Cremonini con la sua canzone Paparazzi, sentita qui su Radio Number One alle 2:20. Abbiamo fatto un piccolo test, il test legato alla nostra follia. Mi ci metto dentro pure io in vostra compagnia per capire se siamo abbastanza folli oppure parecchio folli. Sono state scelte 3 persone a caso, sono arrivati una valanga di messaggi. La prima domanda era questa: vedi una persona che ti piace seduta su una panchina ma in mano ha un machete, cosa fai? Ti avvicini e le parli o te ne vai?
1: Mi avvicino e le parlo.
0: In tantissimi avete detto mi avvicino e le parlo. Ti suona il telefono, la zia è preoccupata per il pranzo di domenica, la tranquillizzi o la mandi a fancuore?
1: Tranquillizzo.
0: Ah, ok, la tranquillizzo. Sentite invece la seconda scelta del nostro test. Attenzione signore e signori, eh? Ti avvicini e le parli o te ne vai?
1: Mi avvicino e le parlo.
0: In tantissimi avete detto mi avvicino e le parlo. Ti suona il telefono, la zia è preoccupata per il pranzo di domenica, la tranquillizzi o la mandi a fancuore?
1: Tranquillizzo.

0: Zia, rompipalle così, termino la conversazione.
1: Termino la conversazione. Quindi tecnicamente nelle prime due, fra tutti quelli che hanno risposto, Massimo è quello meno folle degli altri, ma andiamo avanti, perché tecnicamente la domanda 3 diceva: un tuo amico è stressato, cosa fai? Gli dai il colpo di grazia o lo aiuti?
2: Lo aiuto, dipende però.
1: Lui lo aiuterebbe, mentre Massimo la sfigge, cioè Massimo che sfigge, Massimo, piccione.
0: Aspetta, non mi ricordo che cos'è, un amico in difficoltà così, gli do il colpo di grazia.
1: Lui gli darebbe il colpo di grazia, ma c'era anche la domanda 4. Avvii facilmente una conversazione con uno sconosciuto incontrato in ascensore. La fai questa conversazione oppure abbassi lo sguardo e dai un'occhiata alle tue scarpe?
2: Avvia una conversazione.
1: Lui avvia la conversazione e sentiamo invece Massimo.
0: Poi se una persona in ascensore, sì... Le parlo.
1: Quinta domanda: segui più i battiti del tuo cuore oppure il mal di testa?
2: Battiti del cuore.
1: Lui seguirebbe i battiti del cuore, Massimo.
0: E poi adesso non mi ricordo qual era l'ultima.
1: Perfetto.
0: Adesso non me la ricordo.
1: Dai che ce la fai.
0: Ah sì, se seguo più i battiti del cuore o il mal di testa? I battiti del cuore.
1: Perfetto, tra i primi due, quello meno folle è Massimo rispetto a questo nostro ascoltatore di Endine, se non sbaglio.
2: Mi avvicino e le parlo, Rinaldo di Endine.
1: Rispetto a Rinaldo vince Massimo, cioè incredibile. La Wendy, sulla prima mi avvicino, quindi anche lei sostiene che si avvicina quello che ha il macete in mano e non scappa. La zia viene tranquillizzata. Nella 3, un tuo amico è stressato, cosa fai? Gli dai il colpo di grazia? Sì, perfetto, stressatissima anche la Wendy. 4, avvii facilmente una conversazione con uno sconosciuto incontrato in ascensore? No, lo aiuto, battiti del cuore nella 5. Tecnicamente, quello meno folle è Massimo Piccione.
3: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
4: Ogni sera dalle 23 all'alba
5: immergetevi in Number One Nights,
4: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
5: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
4: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget?

spunto dall'ennesima ricerca fatta negli scorsi giorni, in cui si diceva che negli anni, in noi, mi ci metto dentro anch'io, è aumentato lo stress, sono aumentate le preoccupazioni, sono aumentati i costi, e in molte persone, dicono, è aumentata la follia. Allora abbiamo detto, dai, facciamo un test, cerchiamo di capire se le persone che ascoltano il pomeriggio number one si sentono un pochino folli, abbastanza folli oppure parecchio folli. E i risultati sono alla mano, tra pochissimo approfondiremo anche questo test dando i risultati finali. Ma prima di farlo, si vola in America, dotati di passaporto alla mano per ascoltare dal vivo Somber. Nato a New York, residente a Los Angeles con My Body Is Ready nel PN1.

0: 33% degli ascoltatori del pomeriggio number one sono parecchio folli, il 27% è abbastanza folle. Attenzione, perché ci scrivono determinate parole che vi lasciano così, un pochino con il punto di domanda. Anche senza test, penso che la follia in me sia aumentata negli ultimi tempi e non di poco. Ieri mattina mi è venuto uno schizzo, suonare dei campanelli, detto, fatto. Ma soprattutto vi siete, diciamo, sorpresi quando ho detto che l'unico meno folle, cioè tecnicamente tra i tantissimi ad aver risposto quello meno folle, è Massimo Piccione.
1: Massimo, ma cosa ti circola nelle vene? Il vetrillo?
2: Ciao Stefano, Massimo Piccione è quello meno folle. Mi immagino io se facevo il test allora.
0: No, non farlo.
2: Ciao, ciao Stefano, dai che venerdì.
0: Dai che venerdì.
3: No Stefanino, spiegami, cioè se Massimo Piccione è quello meno folle, cioè non oso immaginare come diavolo siamo messi noi altri ascoltatori.
0: Lo so.
3: Da divertirsi come i matti qua.
0: Bravissimi, chiudiamo l'argomento legato al test per capire se siamo abbastanza folli oppure parecchio folli, perché qui regna la follia ogni pomeriggio. Il

0: con il pomeriggio number one dopo il test di follia.
1: Ciao Stefano, Lori Barzilla. Ma lunga vita ai folli. Sono quelli che portano avanti l'umorismo, sono quelli che ti fanno divertire, sono gli originali. Grande Massimo Piccione, viva i folli!
0: Viva, viva i folli! Grazie, grazie Lori. 393-444-0444. A proposito di persone folli, siamo pronti a trasferirci da Abdul.

0: Se per caso è la prima volta che ascoltate la radio, su Number One, l'enigma della Sfinge arriva a quest'ora, ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì, preparatevi a rispondere al 393-444-0444 con un messaggio vocale. Sentiamo l'enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche dell'enigma, è venerdì anche in spiaggia Sharm el Sheikh e noi prima del bagno siamo pronti per l'enigma. E allora aprite bene le vostre orecchie e rispondete se ne siete capaci. Lo può essere una zona periferica, una canzone oppure un grado di abilità. Che cosa?
0: Che cosa ha detto, dottoressa? Non ho capito la cippa. Cioè, non ho capito un H. Può essere così gentile a ripetere?
2: Lo può essere una zona periferica, una canzone, oppure un grado di abilità. Che cosa?
0: Che cosa? 393-444-0444. Lo può essere una zona periferica, una canzone, oppure un grado di abilità?

0: qui su Radio Number One. Attenzione, perché siamo entrati nel pieno dell'enigma della Sfinge e in molti hanno cercato subito quel tipo di ragionamento lì. Scopriamo com'è andata.
1: Lo può essere una zona periferica, una canzone, oppure un grado di abilità. Che cosa?
0: Che cosa? Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, potrebbe essere popolare la parola?
0: No.
3: Potrebbe essere il livello. Sono Laura da Brescia.
0: Non è popolare, non è il livello.
4: Ciao, sono Tommaso Crociera da Hollywood. La parola è per caso nicchia?
0: Nicchia!
5: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Non è quella, non è nicchia, mi dispiace.
6: Ciao Stefano, sono Giacomo e la risposta esatta è il bosco. Ciao Stefano, vi ascolto sempre. Ciao.
0: Grazie Giacomo, ciao.
7: Ciao, sono sempre io Riccardo da Guidizzolo. Secondo me è alta.
0: Alta? No.
8: Hello? Secondo me è traccia.
0: No, non è nemmeno quella.
1: Lo può essere una zona periferica, una canzone, oppure un grado di abilità. Che cosa?
9: Pomeriggio number one.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Canzone, signore e signori, erano i mitici anni 90 dal Festival Bar 93, The Rhythm of the Night, la voce di Jenny B o quella di Giovanna Bengola, ovvero Corona, che non sono la stessa persona, cioè una cantava e l'altra saliva sul palco. Quindi la canzone è cantata da Jenny B, ma chi appariva poi come, diciamo, testimone della canzone era la ragazza che avete visto salire anche sul palco del Festival Bar. 11 minuti dalle 3 di pomeriggio c'è l'enigma della Sfinge.
1: Lo può essere una zona periferica, una canzone, oppure un grado di abilità. Che cosa?
0: Che cosa? Va fatto quel tipo di ragionamento lì? Sentiamo cosa è uscito dalle vostre menti.
2: Ciao, buon venerdì a tutti.
0: Anche a lei.
2: Angie Dallagero con le colleghe, diciamo, industriale.
0: Industriale.
2: Commerciale, ho sbagliato. Commerciale. Ciao a tutti, buon wiki.
0: Buon wiki, buon wiki, Fusa.
3: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Anche noi siamo tutti fusi, sei in ottima compagnia, non offenderti, lo diciamo per scherzare.
4: Luigi da San Sepolcro, può essere principale?
0: Principale, lo ha detto Luigi da San Sepolcro, che se non sbaglio sta in Toscana ed è in provincia di Arezzo. Ride di me, eh?
1: Ma col cervello come stai messo?
0: Sta in provincia d'Arezzo, Sfinge, si documenti.
5: La parola potrebbe essere generale.
0: Generale, generale, potrebbe essere una canzone, però il resto la Sfinge dice no.
6: Ciao Stefano, ci sono anch'io.
0: Amore mio, dimmi.
6: È per caso la parola adesso?
0: No, è di Neck, è chiaro adesso.
6: Oppure la traccia?
0: La traccia, no, no, no, no, no, no.
7: Ciao, sono Elisabetta di Olginate.
0: Ciao Eli.
7: Può essere basso?
0: Basso.
7: Ciao.
0: Non è quello, non è quello. Popolare, nemmeno quello.
8: Ciao, Luca da Carpenedolo.
0: Ciao Luca.
8: Per me è un pezzo.
0: Un pezzo? No.
8: Un pezzo di canzone, un pezzo di terra e un pezzo di abilità.
0: Non è quello, non è un pezzo, Sfinge.
1: Lo può essere una zona periferica, una canzone, oppure un grado di abilità. Che cosa?
0: Che cosa? 393-444-0444 serve quel tipo di ragionamento lì. Quello con la R maiuscola.

0: Prince. Silenzio e muovi quel piedino. Sophie and the Giants, 2.54, siamo nel bel mezzo dell'enigma della Sfinge su Radio Number One. Stefano Federici con il pomeriggio collegato dall'Italia e la Sfinge in compagnia del nostro amico Abdul dalla spiaggia di Sharm el Sheikh. Un enigma abbastanza complicato, alcuni l'hanno azzeccato, ma la top 10 non è ancora completa. Allora risentiamolo.
1: Lo può essere una zona periferica, una canzone oppure un grado di abilità. Che cos'è?
0: Lo può essere una zona periferica, una canzone oppure un grado di abilità, quindi una parola che mette insieme tutte queste cose.
2: Ciao Stefano, buon venerdì.
0: Buon venerdì, cara.
2: Sono Laura da Brescia. Potrebbe essere alta.
0: Alta.
2: Ovvero una canzone potrebbe essere alta di volume, una località in alta periferia, oppure un'abilità, alta abilità.
0: È quella? Ciao. È quella? No, la Sfinge dice.
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: Tu continui a confonderti con le persone. Cioè, è una lei, è un'umana, Sfinge.
3: Ciao, sono Elena. La parola nascosta è brutta.
0: Brutta, brutta. Ti guardi e ti vedi brutta.
4: Ciao, Stefano da Roccafranca. Secondo me è commerciale. Ciao.
0: Commerciale, no, no, no, no, no, non è quella, non è quella.
5: Buttiamoci ste, magnifico, Matteo Arsago.
0: Matteo Arsago purtroppo non è nemmeno quella.
6: Buongiorno ste, buongiorno a tutto il popolo di Number One. La risposta alla Sfinge è forse marginale.
0: No.
6: Buona
0: no.
6: giornata da Natola di Alessandro da Lago d'Idro.
0: Non è quella, caro.
7: Tenente.
0: Cosa?
7: Tenente.
0: Hai il grado, tenente, quindi tu pensi agli uomini in divisa.
8: Ciao, sono Laura da Sabbioneta. Può essere l'orecchio?
0: Non è nemmeno quello, non è quello.
9: Allora, sono Rodolfo, il cuccatore latino. Per me è la vasca. Non può essere una zona periferica la vasca. La canzone la vasca oppure un grado di abilità. Io sono bravo nella vasca. Fammi sapere se ho vinto.
0: Ma che hai vinto?
10: Bevete di meno la sera.
0: La vasca.
1: Lo può essere una zona periferica, una canzone oppure un grado di abilità. Che cosa?
11: Su Radio Number One, c'è il PN1.
12: Tutta la musica che cerchi è

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Dai che è venerdì, c'è l'enigma della Sfinge, lo può essere una zona periferica, una canzone oppure un grado di abilità, tra pochissimo scopriremo i primi 10, ma abbiamo raggiunto in questo istante le 3 di pomeriggio, arriva Life, eventi da vivere.
2: Life, eventi da vivere.
3: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale, io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
2: Fiere.
3: Dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona va in scena Cremona Musica, 400 espositori, 200 eventi, spettacoli, concerti, artisti di fama internazionale. Informazioni su cremonamusica.com. Sabato e domenica questi nella Piazza delle Feste a Genova per gli amanti del vintage e in programma Tsunami Market, un grande evento con musica, creatività, cultura e divertimento. Sempre sabato e domenica va in scena la 13ª Fiera di Stupinigi, siamo a Torino, che alla Palazzina di Caccia propone 3 giornate dedicate all'agricoltura, al cibo e alla cultura.
2: Enogastronomia.
3: Il 3 e 4 ottobre a Losina in Valle Camonica torna Char del Torcol, la rassegna dei vini di Valle Camonica con degustazione stand. Informazioni su altorcol.it. Dal 3 al 18 ottobre tra antichi borghi, cantine storiche e sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio e Monte, Dubino e Mello torna Gustosando in Valtellina. Informazioni su gustosandoinvaltellina.com.
2: Cultura.
3: A San Benedetto Po, Mantova, il 3 ottobre nel complesso monastico polironiano è in programma Polirone Patrimonio d'Europa, l'evento organizzato per celebrare la vittoria del Grand Prix 2026 degli European Heritage Awards. Informazioni sul turismo sanbenedettopo.it. Questo sabato e domenica al Morel Milano, nel quartiere Garegnano, c'è Combo Festival di pedine, dadi e carte, 3.000 metri quadrati dedicati al gioco con ben 150 tavoli pronti ad accogliere giocatori di ogni livello.
2: Sagre.
3: A Villa di Tirano dal 9 all'11 ottobre torna la Sagra della Mela e dell'Uva. Informazioni su sagradellamela.it.
2: Teatro.
3: Domenica 4 ottobre alle 17.30 al Teatro Serassi di Villa Dalmè, Bergamo, è in programma Luce Sia, il nuovo spettacolare musical sulla vita di San Francesco. Parte del ricavato sarà devoluto al comitato UNICEF di Bergamo, biglietti su Viva Ticket.
2: Sport.
3: La grande pallavolo maschile di Superlega torna al Pala George di Montichiari. Il 10 e 11 ottobre, quinto trofeo Ferramenta Story con Modena, Padova, Verona e Monza. Sabato le semifinali, domenica le finali. Tutte le informazioni su trofeostory.it. Era l'ultima segnalazione per noi. Se volete riascoltare la puntata e informarvi su tutti gli eventi, ci trovate sul sito della radio e sui social. Dalla redazione di Life, eventi da vivere, un buon weekend.
2: Life, eventi da vivere. Eventi da vivere.
4: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
5: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
4: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
6: Signora, pronto?
7: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
4: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
8: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Quando siamo soli sei magnifica. Ce l'ha cantata Ernia, intitolata Dedica, la sua canzone che troverete molto probabilmente anche domani sera tra le 18 e le 21 all'interno delle 40 più trasmesse da Radio Number One, la Play One. E vi aspetto naturalmente qui su Radio Number One. 15:07, apriamo così il sipario alla nostra seconda ora insieme. C'è l'enigma della Sfinge e allora torniamo dalla Malefica. Risentiamolo.
2: Lo può essere una zona periferica, una canzone, oppure un grado di abilità. Che cosa?
1: Lo può essere una zona periferica, una canzone, oppure un grado di abilità. Che cosa?
3: Irraggiungibile, Venanzio da Tarso.
1: No, no, no, no, non è irraggiungibile.
4: Ciao Stefano, buon venerdì. Potrebbe essere livello?
1: Il livello.
4: Così, a intuito?
1: Non è quello,
4: buon,
1: non è quello.
4: Venerdì, buon weekend. Ciao, ciao Maria da Novate.
1: Ciao Maria, buon weekend anche a te, grazie.
5: Ciao Ste, sono Angelo da Bergamo. Potrebbe essere popolare?
1: Non è nemmeno quello, Angelo.
5: Grazie, ciao.
1: Grazie a te, un abbraccione. Sono Mattia dalla Valle d'Aosta, la parola dell'enigma è livello, no? No.
6: Ciao, sono Silvana da Quasso. Allora, la parola è grande, una grande zona periferica, una grande canzone e una grande abilità. Ciao.
1: Purtroppo non è quella, non è quella. Però posso darvi anche un piccolo aiuto, visto che in molti stanno pensando alla canzone. E allora, vi ricorda qualcosa questo ritornellino? Vi ricorda qualcosa oppure no? Dai, sentite. Tecnicamente è quella canzone lì, ovvero la stessa parola che la Sfinge ricerca.
7: Per me è la Sfinge. Dove
1: no,
7: va lui,
1: la Sfinge?
7: Posto dove va lui a prendere tutte queste trovate.
1: Non lo so dove va la Sfinge.
8: Andrea da Canneto.
1: Ciao,
8: per
1: Andrea.
8: Me la parola è il drop.
1: Il drop, non è nemmeno quello.
9: Ci provo con mediocre.
1: No.
9: Una zona periferica mediocre, una canzone mediocre, un grado di abilità mediocre. Ciao,
1: non è
9: Katia.
1: Quella, non è quella, Katia. Dai, risentila. Cosa ti ricorda questa canzoncina qua? Che cosa? 393-444-0444, se avete acceso la radio da pochissimo, questo è l'enigma.
2: Lo può essere una zona periferica, una canzone, oppure un grado di abilità. Che cosa?
1: Che cosa? Vi ricordo che serve quel tipo di ragionamento lì per rispondere alla Sfinge. Quello con la R maiuscola. Con I'll Be There, c'è Robin Schulz su Number One.

0: I'll Be There, il titolo di questa canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Torniamo in Egitto, da Sharm el Sheikh alla Sfinge.
1: Lo può essere una zona periferica, una canzone, oppure un grado di abilità. Che cosa?
0: Che cosa chiede la malefica?
2: Ciao, l'enigma può essere titolo?
0: No.
2: Alvida Bressa.
0: Non è quello, non è titolo.
3: È forse il record? Maria Teresa da Mantova.
0: Non è il record, Maria Teresa.
4: È forse Latina?
0: Latina.
4: La risposta alla Sfinge? No. Alessandro dal Lago d'Idro.
0: Abbiamo fatto sentire un pezzettino di canzone, signore e signori. Ricordate cosa vi ho fatto sentire 3 minuti fa? Il titolo tecnicamente appartiene a questa canzone di Alvaro Soler. E allora qualcuno ci è arrivato addirittura prima di questo aiuto. Sentiamo il numero uno o la numero uno.
5: Ciao Stefano, può essere la cintura? Ti auguro un buon weekend, Marco da Biella.
0: Signore e signori, la cintura, complimenti a Marco da Biella, la zona periferica e anche la cintura nera di karate o arancio o marrone, quella che tecnicamente rappresenta il grado di abilità di una cintura e poi è anche la canzone di Alvaro Soler. Complimenti, lui è il numero uno, 30 secondi dopo di lui.
6: Ciao, sono sempre Gianluca da Firenze. L'enigma è la cintura.
0: Gianluca da Firenze, bravissimo, secondo.
7: Ciao Radio Number One, la canzone è la cintura di Alvaro Soler, quindi
0: bravissimo,
7: la
0: bravissimo.
7: Parola della Sfinge è cintura.
0: Bravissimo, terzo.
8: Ciao, siamo Elena e Mari da Torino, può essere la cintura?
0: Bravissime, le torinesi Elena e Mari, zona medaglia, no per un soffio, medaglia di legno.
9: Ciao, sono Laura, potrebbe essere la cintura?
0: È quella. Ciao. Tesoro, bravissima.
10: La cintura, Davide da Rimini Piemonte.
0: È la cintura.
11: Ciao Stefano, Roby di Padova, per me è la cintura.
0: Bravissimo Roby, bravissimo.
12: Ciao ragazzi, sono Enrico da Cervia, può essere la cintura?
0: Anche Enrico da Cervia entra in top 10, no no.
13: Buongiorno, siamo Luciana
14: e Elena
13: da Carnago. La
0: bravissimo.
13: Risposta all'enigma è la cintura.
0: Bravissima, bravissima. Come faceva la cintura?

essere una zona periferica, una canzone oppure un grado di abilità. Bravissimi. Quelli che hanno detto cintura hanno azzeccato. Complimenti. Erano i primi 10. La Sfinge tornerà più tardi con la parola nascosta.

0: Già i primi 10, e tra i primi 10 c'era anche un nostro ascoltatore di Cervia, vicinissimo a Milano Marittima.
1: Ciao, quindi dobbiamo restare in attesa noi, vero? I primi 10?
0: Resta in attesa, tesoro, resta lì, qualcuno si farà sentire.
1: E come funziona dopo? Se uno vince, cosa ci sono? Dei biglietti? Ci sono dei biglietti per caso che si vincono? Perché io purtroppo da Cervia non è che mi posso spostare più di tanto.
0: Che tipi di biglietto vorresti? Non lo so, dici tu dove vorresti andare. In arrivo tra le più forti di qualche anno fa anche Back Where I Belong di Jack Savoretti. Intanto andiamo a Cervia, perché io vorrei incontrare questo nostro ascoltatore, almeno un caffè va offerto. Sfinge, sono

0: Signore e signori, un'altra voce graffiante, quella di Jack Savoretti con Back Where I Belong. 15:23, tra pochissimo andremo a Ponzano Veneto perché un uomo che si fingeva invalido è stato sorpreso in discoteca, quindi tecnicamente tanto invalido non era, visto che era sul cubo. Ne parliamo tra poco. Su Radio Number One c'è
1: TN1. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
2: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
2: La musica che cerchi è qui.

pallido, è stato sorpreso in discoteca. Questo qua tranquillamente ballicchiava sul cubo le canzoni che giustamente facevano muovere i piedini, quindi tanto invalido non era. Approfondiremo tra pochissimo questa notizia, ma prima di farlo si vola negli States con una cantante americana di origini italiane. Lei è al P e questa è Don't Stop.

LP, Laura Pergolizzi, siete su Radio Number One. Buon venerdì, grazie per averci scelto come sempre in FM da Beap. Si va a Ponzano Veneto perché questo signore si fingeva invalido e percepiva la pensione di invalidità fino a quando è stato scoperto in discoteca a ballare tranquillamente sul cubo dalle forze dell'ordine. Quindi questo 64enne è finito nei guai e l'abbiamo soprannominato il ballerino di Ponzano. Quest'uomo percepiva tranquillamente la pensione di invalidità per gravi problemi motori, è stato filmato e scoperto dalle forze dell'ordine mentre ballava in discoteca e poi è scattato naturalmente il controllo, perché non basta solamente filmare, eh? È meglio anche vederlo con i propri occhi ballare, soprattutto se è bravo a ballare sul cubo e percepisce una pensione di invalidità. Così hanno fatto e il 64enne è finito nei guai. Dal cubo ai guai.

0: percepiva la pensione di invalidità, è stato scoperto in discoteca ballare sul cubo dalle forze dell'ordine. C'è stato il controllo e il ballerino di Ponzano cosa ha fatto?
1: Ciao Stefano, hanno fatto bene a prenderlo, così è passato dal cubo alla gabbia direttamente. Ciao.
0: Hai capito? Dal cubo alla gabbia direttamente, no?
2: Stefano, eccomi. Dopo il succo di

Milano, dove una signora entra al supermercato naturalmente per fare la spesa, ma con il pigiama e con la maschera per il viso praticamente spalmata sulla faccia. Cosa è successo? È scattato l'allarme per tentata rapina. Per fortuna la signora voleva solo fare la spesa e poi tornare a casa tranquillamente per struccarsi. Si dice così quando ti levi la maschera, per smascherarsi, pardon. Succede a

0: Abbiamo detto ha ballato sul cubo, era in discoteca. Ci sono stati due o tre pezzi belli tosti da ballare, soprattutto in discoteca, perché no, sul cubo, tra le più belle della scorsa estate. Suona male dire la scorsa estate perché sono ancora giornate stupende con le temperature intorno ai 25 gradi. Ugel, Moving to the Sun, con la voce della meravigliosa Ultra Nanté. 15:38, siamo pronti per giocare con il secondo Tutti contro Tutte. C'è la scena di un film. Signore e signori, preparatevi, accendiamo il grande schermo. 393-444-0444. Dovete essere rapidissimi per entrare in top 10 e ancor più rapidi per essere voi il super campione o la super campionessa. Raccontatemi, possibilmente con un vocale, il titolo corretto di questo film.
1: Attenzione!
2: Ah, tu mi dici Manus?
3: No, io vi ricordo che è 10 d'agosto, eh.
4: Come, ci sono solo 3 posti?
5: Oh, la bambina no, eh.
6: E con la bambina avete risolto?
7: Mi lasciano in collegio. Speriamo non ci sia la suora dell'anno scorso, quella che mi menava.
8: Cioè, devo indossare la mamma e pestavi.
9: Ma voi siete sicuri che questa è l'isola adatta a noi, eh?
10: Te dico solo due parole. Attento.
11: Ora se ci va.
12: Dentro giù, ma senti.
11: Siete usciti ieri sera?
12: Sì, sì. Ma solo un giretto, eh.
10: Queste giù, ma non leccano, non siamo fatti.
3: Io non guarderei un'altra donna neanche con la coda dell'occhio.
0: Diciamo che ti dico solo due parole. Ora se ci va. Non traduciamo che è meglio. 393-444-0444. Ricordatevi anche di mettere un numerino, perché secondo me questo era il secondo capitolo.

0: dimentica.
1: Non si dimentica il Kintsugi, la canzone è quella di Elisa, sentita qui su Radio Number One. C'è il secondo gioco legato al tutti contro tutte, una top 10 da conquistare, la medaglia d'oro ambitissima con il titolo di super campione o campionessa ancor più. E adesso risentiamo il film, perché alcuni di voi erano disattenti, distratti.
2: Attenzione.
3: Ah, tu mi dici Manus.
4: No, io vi ricordo che è 10 d'agosto, eh.
5: Come ci sono solo 3 posti?
6: Oh, la bambina no, eh.
7: E con la bambina avete risolto?
8: Mi lasciano in collegio. Speriamo non ci sia la suora dell'anno scorso. Quella che mi menava.
1: Quella che la menava, poverina. Non si fa, non si fa. Attenzione, perché qui c'è in ballo il titolo.
9: Ciao Stefanino, i Maniscalchi.
1: Grandi.
9: Quel film lì sono i Pokémon.
1: Ma quali Pokémon?
10: I Maturandi.
1: Cosa hai detto?
10: I Maturandi.
1: I Maturandi. No, no, no, no, no.
11: Ascolta, la Deborah mi ha appena detto che il titolo è I Malavoglia. Ma io le credo, Se non credo a lei.
1: Rodolfo, tutto a posto?
12: Su Radio Number One c'è TN1.
13: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti DeLonghi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
14: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
15: Ad esempio, la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno calore.

0: quelle persone che magari andavano in discoteca non per cuccare ma per apprezzare la musica. Ma adesso dobbiamo tornare a noi perché c'è un film da indovinare al 393-444-0444. Allora risentiamo.
1: Attenzione.
2: Ah, tu mi dici Manus.
3: No, io vi ricordo che è 10 d'agosto, eh.
4: Come ci sono solo 3 posti?
5: Oh, la bambina no, eh.
6: E con la bambina avete risolto?
7: Mi lasciano in collegio. Speriamo non ci sia la suora dell'anno scorso. Quella che mi menava.
8: Cioè, devo indossare da mamma e pestavi.
9: Ma voi siete sicuri che questa è l'isola adatta a noi, eh?
10: Se dico solo 2 parole. Attento.
11: Ora se ci va.
0: Te dico altre 2 parole, magari. Questo è Radio Number One, secondo tutti contro tutte, con un film dal titolo...
12: Ciao, stai immaturi! Anna da Cremona!
0: Manca quel qualcosa!
13: Il film è Immaturi, il viaggio. Massimiliano da Milano.
0: Eccolo qua, Immaturi! Poteva essere anche Immaturi 2, comunque Immaturi, il viaggio ci sta, ci sta.
14: È Immaturi il viaggio, ciao Orso da Legnano.
0: Bravissimo Orso, complimenti.
15: Ciao Stefano, questa è facilissima, Immaturi il viaggio, buon weekend.
0: Bravissima.
16: Sono Alessandra da Caino.
0: Alessandra c'è, vola praticamente in top 10.
17: Ciao Stefano, sempre Cristina da Mantova, scusa ma... Sono in piedi dalle 5 per turno, 118 in più ho l'Alzheimer. Questo è Immaturi il viaggio.
0: Bravissima, cara.
17: È stato un, come dico romantico, un lapis. Ho sbagliato Immaturi.
0: Ma tranquilla, tranquilla. Come te in molti hanno sbagliato. Immaturi 2, Sabina da Arcisate. Brava Sabina.
18: Immaturi il viaggio. Alberto da Brescia.
0: Complimenti, complimenti. Franci.
19: I Cesaroni.
0: Ma
19: questa è Radio Number One, secondo tutti.
0: Cosa ha detto i Cesaroni?
19: I Cesaroni!
0: Ma non ci sono Cesaroni qua.
20: Ciao Stefano! Finalmente hai messo qualcosa di spettacolare. C'ho i brividi, c'ho la pelle d'oca. Monty Live, mamma mia. È stata la mia prima canzone. La mia prima canzone in discoteca.
0: Va bene, grazie, grazie. Questo c'entrava meno rispetto a quello che hanno detto gli altri sul film, ovvero Immaturi il viaggio. Complimenti ai nostri primi 10 classificati. Tecnicamente erano solo 8 perché gli altri hanno sbagliato. Ma continua così il pomeriggio Number One con un altro pezzo forte.

0: talento americano Alex Warren, cantante ma anche youtuber, e questa Emerald Eyes è il titolo della sua nuova canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, pezzo che chiude il sipario alla nostra seconda ora insieme, ma tra pochissimo nell'ultimo PN1 a passare insieme a voi per questa settimana tornerà la Malefica Sfinge, questa volta con la parola nascosta nel sarcofago. Tranquilli, ci sarà Abdul a darci una mano.
1: Pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Take it to the flow now. Sologenic,
1: photogenic, shoot. Dai che è venerdì pomeriggio e sta per iniziare la nostra terza ora insieme. Sono le 4:01, tra pochissimo il ritorno della malefica sfinge dall'Egitto con la parola nascosta nel sarcofago, ma prima le ultime notizie.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Aereo dirottato a Dubai, parla dal letto di ospedale il pilota indiano eroe, ferito durante un presunto attacco del copilota omanita del volo diretto a Tel Aviv. Ho aperto la cabina mentre ero sotto attacco. Se non avessi mostrato coraggio, 170 persone sarebbero morte. Ha raccontato Makhar, che si è fatto forza nonostante le ferite riportate per alzarsi e aprire la porta della cabina mentre sentiva l'aereo precipitare. Le proteste degli studenti in Francia hanno portato il primo ministro Le Cornu a convocare un vertice d'urgenza dal quale il titolare dell'istruzione Geoffrey è uscito chiedendo ai genitori dei ragazzi di pagare per tutti i gravi danneggiamenti messi in fila in queste settimane. Dall'inizio di questa settimana si parla di oltre 100 istituti infangati e incendiati e solo ieri di circa 2.000 persone fermate, di cui il 90% minorenni. La partita per la legge di bilancio 2027 si apre ufficialmente oggi con l'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica. Nel testo ci devono essere i punti principali di quella che sarà la prossima manovra, insieme ai relativi effetti finanziari. Calcio, stasera l'Italia di Mancini impegnata alle 20:45 al Saint-Denis di Parigi contro la Francia, terza giornata di Nations League. Pio e Sebastiano Esposito viaggiano verso la riconferma in attacco insieme a Ken. Dietro ancora Caillode e non Di Lorenzo, la Francia si schiera con il tridente Olise, Dembélé e Doué. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.
4: Mi senti?
5: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
4: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
5: No.
4: Mi senti?
5: Niente. Ti vedo frizzato.
6: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
7: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: della Sfinge.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Pronti e carichi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: E lei è pronta a sfidare noi umani, dottoressa Sfinge, ricordando che ride bene chi ride ultimo. Ecco il primo fax che arriva direttamente dall'Egitto. Siamo in spiaggia con Abdul, beato lui che sta con lei. La parola nascosta di oggi, venerdì 2 ottobre, è composta da 10 lettere, 5 consonanti e 5 vocali. Ripeto, 10 lettere la compongono, 5 consonanti e 5 vocali. Ecco il secondo fax contenente il primo indizio. Puoi andarci per un controllo. Cosa sarà mai? Da chi vai a farte controllare? Puoi andarci per un controllo. 10 lettere, 5 consonanti e 5 vocali e un numero a cui inviare il tuo vocale.

0: Training Season, Dua Lipa ce l'ha cantata. Grazie a Dua Lipa per averci fatto emozionare non solo con la bellezza ma anche con la bravura. Anche la Sfinge si è fermata ad ascoltare le parole, ma soprattutto a guardare Dua Lipa. Ospite del PN1 16 e 12, la parola è nascosta, in due l'hanno beccata, complimenti. Tra poco scopriremo i loro nomi, ma restano 8 posti per la top 10. Abbiamo detto 10 lettere, 5 consonanti, 5 vocali, puoi andarci per un controllo. Questo per ora è l'unico indizio giunto dalla spiaggia di Sharm el Sheikh.
1: Oculista, non si sentiva.
0: Non è quello.
2: Ciao Stefano da Viadana, ginecologo?
0: No, non è quello.
3: Elettrauto?
0: Elettrauto.
3: Francesca dalla Valcamonica?
0: No, no.
4: Può essere specialista? Edil Guizzolo, ciao.
0: Non è lo specialista.
5: Ciao dallo specialista.
0: No.
5: Ginecologo, Angelica Cortefranca.
0: Cosa ha detto lei?
5: Ginecologo.
0: Ginecologo. No. No, no, no, no, no. Andiamo a Sondrio, andiamo a Sondrio.
6: Ciao.
0: Ciao.
6: Secondo me ci vai per un controllo dal meccanico. Stefania, no, da Sondrio.
0: Non è quella la parola nascosta, Stefania da Sondrio. Salutami tutti quelli di Sondrio.
7: Marco da Arezzo, provincia di Bergamo. È per caso il ginecologo?
0: In tanti hanno detto il ginecologo.
8: Ciao, Nicola da Mantova. La parola della Sfinge potrebbe essere oculistica?
0: Oculistica. Ciao Ste, ciao Sfinge. La parola è elettrauto. La nostra nene? No, non è quella, tesoro mio. Un bacione.
9: Potrebbe essere il meccanico Valerio da Marmirolo, Mantova.
0: Non è quella, Valerio.
10: Ciao Ste, sempre Anna da Cremona.
0: Benvenuta.
11: Potrebbe essere cardiologo?
0: No.
12: Ciao Ste, secondo me oggi la parola magica è ginecologo. Salvatore Antonio da Lugano.
0: Amici di Lugano, non è quella, abbiamo detto 10 lettere, 5 consonanti e 5 vocali, il primo indizio, puoi andarci per un controllo. È arrivato il terzo fax con il secondo indizio, è laureato e lo puoi trovare in ospedale. 393-444-0444, è laureato e lo puoi trovare in ospedale, puoi andarci per un controllo. Da chi? Da chi?

0: solo bisogno di un'amica, Annalisa Madame, le abbiamo sentite qui su Radio Number One. Siamo nel terzo Tutti contro tutte, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, 10 lettere, 5 consonanti, 5 vocali, puoi andarci per un controllo, è laureato e lo puoi trovare in ospedale.
1: Ciao, dermatologo Raffi da Gavardo.
0: Non è il dermatologo Raffi da Gavardo.
2: Professore.
0: Poi?
2: Monitorare?
0: No, no, no.
3: Sono Gigetto, il primario, ma...
0: Non è quella la parola nascosta.
4: Da uno bravo, tutto attaccato. Sì. Ciao Ale da Como.
0: Ciao Ale da Como.
5: Infermiere, Giorgio da Lugano.
0: No.
6: Ascoltando voi, ci vado ogni tanto dallo psichiatra, mi dà un po' di Xanax, sì, perché dicono che sono un po' così, però anche va bene. Siamo ciao tutti, Roberto.
0: Siamo tutti sulla stessa barca, mi sa, Robby.
7: Ciao Stefano, per me la parola è cardiologo.
0: No.
7: Ciao Marco da Mantova.
0: Non è quello, non è quello. Suggeriscono urologo. No, non è nemmeno quello, non è quello. Albert da Porta Romana, il cardiologo. Mattia, l'infermeria.
8: Ciao, sono sempre Gianluca da Firenze.
0: Gianluca.
8: L'enigma è oculistica.
0: No, no.
9: Potrebbe essere ambulatorio.
0: No.
7: Ginecologo.
0: No, no, no.
10: Esatto, sì. Sono Liliana. Carrozzeria.
7: No. La so oh, che stecchette di non sbagliare
0: di bene in meglio
7: pipera.
0: Sì, dica
7: quel skill è a ciccia mignone.
0: Ciccia cosa?
11: Ciao carissimo, è il ginecologo?
0: No.
11: Simone della Val Camonica.
0: No. È arrivato il quarto fax direttamente dalla spiaggia di Sharm el Sheikh, grazie Abdullah. È medico chirurgo specializzato in puntini puntini puntini e traumatologia. Più di così ragazzi

0: ma in compagnia di Abdul, che ci ha raccontato dall'Egitto, dalla spiaggia, che la parola nascosta di oggi nel sarcofago è composta da 10 lettere, 5 consonanti e 5 vocali. Puoi andarci per un controllo. È laureato e lo puoi trovare in ospedale. È medico chirurgo specializzato in e traumatologia. Sentiamo.
1: Idraulico, è l'idraulico intelligente.
0: No, non è l'idraulico intelligente.
1: No, Stefano da Bologna.
0: Stefano da Bologna ha detto l'idraulico intelligente, no.
2: Ciao Stefano, il cardiologo?
0: No.
3: Potrebbe essere l'oncologo?
0: No.
2: Infermeria, Pier da Brescia?
0: No.
4: Cardiologo?
0: Non è il cardiologo.
5: Ciao Alessandro da Milano, per caso è l'ambulatorio?
0: No.
6: Potrebbe essere ortopedico?
0: No.
6: Marco da Torino.
0: Marco da Torino, no.
7: Per un controllo si va dall'ortopedico.
0: Signore e signori, finalmente ce l'abbiamo, è lui! È l'ortopedico, complimenti!
7: Dimenticavo, sono Mauro da Mantova.
0: Grande Mauro, sei tu il super campione.
8: Ciao Stefano.
0: Ciao.
8: Potrebbe essere ortopedico.
0: Bravissimo.
3: Ortopedico, Loredana da Porlezza.
0: Loredana da Porlezza, ecco, i primi tre siamo leggermente in ritardo. Ringraziamo tutti quelli che hanno giocato, partecipato e soprattutto raccontato con un messaggio vocale la parola di oggi. Ortopedico, piccolo break, tra pochissimo il traffico.
9: Su Radio Number One c'è il PN1
10: pomeriggio Number One.
11: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
12: 75 kg a sinistra, 75 kg a destra. Ma cosa serve?
13: E uno, e due, e tre, e quattro. Perché per sopportare due come voi devo allenarmi i giorni?
14: La Combriccola, da lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 solo su Radio Number One.
15: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number one. Viabilità.
1: 30 secondi alle 4 e mezza, uno sguardo al traffico. Partiamo dalle autostrade liguri, dalla 7 Milano-Genova, perché vengono segnalate code per traffico intenso tra la barriera di Genova Ovest e l'allacciamento con la 10 in direzione Milano. Anche sulla 10 Genova Ventimiglia ci sono rallentamenti tra Arenzano e l'allacciamento con la 26 in direzione Genova. Sulla 12 Genova Rosignano ci sono code tra l'allacciamento con la 7 Genova Est in direzione Livorno. Andiamo in Piemonte e Lombardia, partiamo dalla 4 Torino-Milano, materiali dispersi a Chivasso Est e Novara Ovest in direzione Torino, prestate la massima attenzione. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce, personale su strada per lavori tra Romagnano-Sesia e l'allacciamento con la 4 in direzione Genova. Sulla 7 Milano-Genova c'è un incidente all'allacciamento di Bereguardo in direzione Milano. Sulla 4 Brescia-Padova, code per incidente tra l'allacciamento con la 21 e Brescia Est in direzione Venezia, mentre sulla 27 Mestre Belluno c'è un veicolo fermo tra Treviso Nord e l'allacciamento con la 28 in direzione Belluno. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

quelle persone amanti dei tramonti e dicono che guardare il sole tramontare fa bene a corpo e mente. Loro vengono chiamati tramonti terapeutici proprio per questo e farebbero bene soprattutto al cervello. Signore e signori, tra poco questa notizia non ce la faremo sicuramente scappare, anzi la approfondiremo in vostra compagnia. Raccontateci se siete appassionati di tramonti, quanto vi piace guardare il sole che tramonta sul nostro WhatsApp. In arrivo con Dance Theory, Madonna.

0: corpo e mente e vengono chiamati tramonti terapeutici e farebbero bene soprattutto al cervello, perché il tramonto, secondo questa ennesima ricerca, possiede un impatto emotivamente terapeutico sulla psiche umana grazie a una combinazione di stimoli visivi, simbolici ed emotivi. C'è stata questa ricerca condotta dalla Brigham Young University che ha confermato che le persone tendono a essere più felici quando le giornate si allungano grazie al sole, perché la cromoterapia naturale del tramonto offre praticamente benefici a costo zero con tonalità come rosso, arancio, rosa, lilla e blu indaco che generano quiete e tenerezza. E allora vi chiedo, quanti di voi sono appassionati di tramonti? Quanti di voi hanno il vizio di scattare la foto, fare il video all'ultimo sole, quello che lentamente scende? E soprattutto, quale canzone avete, no? Il vizio di ascoltare al tramonto. Stavo pensando a quale canzone potevo mettervi, no? Facendo finta che proprio in questo preciso istante il sole scendesse all'improvviso. Ditemi se vi piace.
1: This

Ornella Vanoni. Ci scrivono da Lecco: adoro il tramonto, sono dei colori belli, bellissimi, spettacolari, unici. Sono di Lecco, ma capita spesso che vada sul lago di Varese, ci sono di quei tramonti allucinanti, bellissimi. Allora descrivetemi in poche parole qual è il posto più bello per godersi il tramonto.

0: parlando dei tramonti, perché gli esperti dicono che guardare il sole tramontare fa bene a corpo e mente, ma soprattutto questi tramonti, chiamati tramonti terapeutici, farebbero bene al cervello. Jeanette da Cambiago: io amo fare foto ai tramonti e poi il posto sul mio stato perché mi piace allietare anche gli altri. E fai molto bene. Saluto Andrea da Castelnuovo del Garda: tramonto più bello, Isola Mauritius, per 3 settimane. E ha mandato una foto spettacolare. E ancora, fatto più e più volte, Giuseppe da Bergamo in moto per uno splendido tramonto, ci scrive: Passo San Marco, consigliatissimo. Ciao a tutti, amo il tramonto, l'energia che io ricevo è molto diversa di quella dell'alba. Quando ero più giovane andavo sulla collina con i miei pastori tedeschi a guardare i tramonti tutte le sere finché il sole spariva dietro alla montagna. Abitavo in montagna, tornavo a casa con il buio. Sono Joana da Montescano in provincia di Pavia. Non chiamate, non possiamo rispondervi. E ancora:
1: il posto più bello per vedere il tramonto è quando torno dal lavoro, sì, in autunno-inverno,
0: sì,
1: a Bissone, sul lago di Lugano.
0: A Bissone, c'è lago di Lugano.
1: Molto pazzesco.
0: Pazzesco, grazie.
1: Buona serata, ciao.
0: Magari
1: sono
0: verrò.
1: Elena.
0: Elena, prima o poi ci troveremo in quelle zone del lago di Lugano per tramontare insieme. Ma dal lago di Lugano io pensavo di ricevere un messaggio dal mio amore di Tavernola, ovvero dal lago di Iseo, che mi dicesse: il tramonto più bello è quello che vorrei vedere con te. Ma invece è arrivato questo contenuto audio.
2: Cos'era la parola del sarcofago?
0: Appunto, io e te, romantici, mai, eh?

0: di tramonti meravigliosi. Devo ringraziarvi perché siete veramente unici.
1: Proprio se vuoi, Stefano, possiamo fissare un appuntamento. Andiamo a Montisolo io e te.
0: Dimmi dove e quando.
1: Al castello di Montisolo, stanno là a ammirare
0: il tramonto. Va bene.
1: Mi va?
0: Mi va.
1: Oppure se vuoi andare più in alto, andiamo sul Monte Guglielmo.
0: Io e te, il love ovunque.
2: Pomeriggio number one.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Giacomo da Teglio, un tramonto pazzesco mi ha inviato, a Gloria da Zurigo, a Letizia, a Ferrara, a Martina, da Poncarale, a tutti quelli che hanno avuto qualche istante al loro prezioso tempo per dedicare a noi di Radio Number One una foto o un video con il loro tramonto più bello. In arrivo una gran bella canzone adesso, nel PN1 Ligabue.

0: voce delicatissima, signore e signori, quella della meravigliosa Olivia Dean con Baby Steps, canzone che chiude un'intera settimana di Pomeriggi Number One. Tornerò domani a partire dalle 18 con la nostra classifica ufficiale qui su Radio Number One, la Play One, mentre il PN1 lunedì a partire dalle ore 14. In arrivo le donne al volante. Da Stefano Federici è tutto, bye!
1: Su Radio Number One c'è il PN1
2: Pomeriggio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

0: qui su Radio Number One, ci sono le news.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Aereo dirottato a Dubai, parla dal letto di ospedale il pilota indiano eroe ferito durante un presunto attacco del copilota omanita del volo diretto a Tel Aviv. Ho aperto la cabina mentre ero sotto attacco. Se non avessi mostrato coraggio, 170 persone sarebbero morte, ha raccontato Mahar, che si è fatto forza nonostante le ferite riportate per alzarsi e aprire la porta della cabina mentre sentiva l'aereo precipitare. E se l'Iran dovesse essere stata coinvolta nell'accaduto, il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha minacciato di colpire lo stato di Teheran molto duramente. Le proteste degli studenti in Francia hanno portato il primo ministro Le Cornu a convocare un vertice d'urgenza, dal quale il titolare dell'istruzione, Jaffé, è uscito chiedendo ai genitori dei ragazzi di pagare per tutti i gravi danneggiamenti messi in fila in queste settimane. La partita per la legge di bilancio 2027 si apre ufficialmente oggi con l'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica. Nel testo ci devono essere i punti principali di quella che sarà la prossima manovra, insieme ai relativi effetti finanziari. Il menù della manovra dovrebbe partire dall'estensione del taglio della seconda aliquota IRPEF per i redditi fino a 60.000 euro, ma si punta anche sulla flat tax al 5% per gli incrementi salariali dei giovani e sulla cedolare secca, con delle limitazioni per i negozi. Possibile anche la conferma del bonus casa al 50% per le prime case, ma si lavora ancora per alzare al 65%. Calcio, stasera l'Italia di Mancini impegnata alle 20.45 a Saint-Denis di Parigi contro la Francia di Zidane, terza giornata della fase a gironi di Nations League. Per gli azzurri viaggiano verso la conferma Pio e Sebastiano Esposito in attacco insieme a Ken, dietro ancora Caillode e non Di Lorenzo. Francia con il tridente Olise Dembélé. 2. Formula 1, Leclerc si prende le seconde libere del Gran Premio di Malesia davanti ad Hajar e Norris. Quinto Hamilton, solo ottavo Kimi Antonelli. Domattina si riparte alle 6.30 con le FP3, alle 10 le qualifiche, domenica la gara alle 9. MotoGP di scena a Motegi in Giappone, supera Alex Marquez nelle qualifiche, ha preceduto Acosta e il fratello Mark. La prima Aprilia è quella di Bezzecchi, quarto, ottavo Martin, ancora costretto alcuno Bagnaia. Nella notte italiana le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica la gara lunga alle 7. E per il basket prosegue il terzo turno di Eurolega, alle 20.30 si gioca Baskonia Vittoria, Olimpia Milano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su ireluce.gas.it.

0: Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: Buon pomeriggio a tutti, buon venerdì, ben ritrovati, il weekend ormai è alle porte. Ciao Agnese, ben ritrovata.
2: Ciao Chiara.
1: Sperando che sia un fine settimana senza influenza, perché ecco, non so lì, ma io qui a Torino come mi giro, intorno a me c'è gente acciaccata, quindi speriamo di riprenderci tutti e di godere di un fine settimana in cui le temperature sono estive, ci sono un sacco di zanzare, però c'è l'influenza che gira.
2: Sì, sì, esatto, tutti noi saremo sul divano con la copertina e la tisana calda perché insomma questo forse è quello che ci aspetta. Io mi auguro di no, per me e per tutti voi. Io ci sono già passata in parte, ma si sa che il virus è comunque ancora dietro l'angolo. Io direi di partire subito così in quarta. Perché basta influenze, basta acciacchi. C'è Malika Ayane, lei ci salverà.

0: Tra noi qui su Radio Number One, dove noi donne al volante andiamo a parlare di scuola, perché attenzione, c'è una novità finalmente per contrastare questa caldazza che ci portiamo dietro dall'estate, nonostante sia ormai il 2 di ottobre. Lo sappiamo, la situazione delle scuole climatizzate in Italia è abbastanza grave, nel senso che pochissime scuole hanno in effetti condizionatori oppure ventilatori. Quindi finalmente il Ministero della Scuola e dell'Istruzione e del Merito viene incontro agli insegnanti, al personale ATA e agli studenti che lì ci devono restare per ore e ore e ore anche quando fa caldo.
1: Con 20 milioni stanziati per il raffrescamento delle aule, 9 su 10 non lo sono, il che vuol dire che ad ogni istituto spettano 3.153 euro da suddividere per quelle che sono le classi. Quindi un istituto che ha 37 classi, per esempio Vittoria Colonna di Roma, andranno 85 euro ad aula, all'istituto Piazza di Palermo, per esempio, che di classi ne ha 93, finiranno meno di 34 euro ciascuna. Replica la parlamentare del PD Irene Manzi dicendo che non è un piano, è un'elemosina, perché con queste somme non si installa un condizionatore, si compra a fatica un ventilatore e poi dovrebbero essere stanziati fondi per delle soluzioni un po' più definitive, un po' più durature nel tempo, anche perché il ventilatore lo possiamo immaginare che gira per 8 ore al giorno. Quanto dura un ventilatore in una classe di 30 metri quadrati secondo te?
0: Esatto, ma poi soprattutto quanto darebbe fastidio un ventilatore che gira tutto il giorno? Io da ex studentessa, appena c'era un rumore, soprattutto durante le verifiche, mi inverminavo. Quindi questa non è una soluzione, ma soprattutto non è una soluzione destinare gli stessi fondi a ciascun istituto, quando appunto ci sono 30 classi in una scuola e 94 classi in un'altra. Non è equo, non è giusto, non è una soluzione vera.
1: Che comunque gli stessi fondi equamente distribuiti, dato il numero di scuole, di plessi e di classi, non si troverebbe comunque una soluzione, ma continueremo a parlarne di questo argomento, quindi restate con noi.

0: Diana Spyro con Great Expectation su Radio Number One, le 17:17. Abbiamo parlato dei 20 milioni stanziati dal Ministero dell'Istruzione per il raffrescamento delle nostre aule, che equivale a 1-2 ventilatori ad aula, più o meno. E un ascoltatore scrive: ci stiamo dentro per un ventaglio a studente che non fa neanche rumore. Beh, più o meno è quello. No, ma io da mamma sai cosa penso? Che il ventilatore, al di là del fatto che non so quanto possa reggere, ma se tu metti 1-2 ventilatori in un'aula che comunque è molto grande, cioè fai tipo, non so, 30 metri quadrati,
1: okay,
0: il bambino molto vicino all'aria rischia di prendersi l'otite.
1: L'otite, giusto?
0: L'otite, la tonsillite. Il bambino lontano dal ventilatore neanche se ne accorge. Ora, su questa vicenda è difficile prendere posizione. Di problemi nelle nostre scuole ce ne sono veramente, veramente tanti. Il cambiamento climatico non lo scopriamo oggi, perché sono ormai quanti anni che è in atto. C'è da dire che ci sono anche tante terre molto calde, mi viene in mente la Grecia, io che sono greca, dove si va a scuola fino a circa metà giugno e si riprende a settembre, proprio come da noi, dove le aule non sono raffrescate.
1: Non sono climatizzate.
0: No, le temperature sono cocenti e a scuola si va lo stesso. Ma ci sono proteste studentesche sul caldo anche in Francia.
1: Esattamente, in Francia, tra le tante ragioni per protestare, in alcune scuole c'è anche proprio il fatto che le strutture non sono climatizzate né per il caldo né per il freddo. Per esempio a Saint-Denis, che è vicino a Parigi, gli studenti in questo momento stanno facendo proteste perché da mesi fanno lezioni in edifici prefabbricati, perché il loro stabile è in ristrutturazione, quindi loro sono costretti ad andare in questa altra struttura. E gli studenti però dicono che d'estate la temperatura arriva a 40 gradi e invece, okay, d'inverno scende a 10. Peraltro lì le sedie si rompono, i banchi sono in condizioni deplorevoli, anche i docenti dicono che la scuola insomma non è sicura. Però pensate voi, fare lezione a 40 gradi, ma soprattutto d'inverno, che non ti puoi neanche muovere.
0: Perché a quanto pare non hanno neanche i riscaldamenti, allora a questo punto, né raffrescamento né riscaldamento. Cioè, ma tu vuoi farmi credere che in Francia stanno messi peggio che da noi?
1: Ma infatti, eppure così sembra.

0: Mad con la sua Mad qui su Radio Number One. Attenzione, perché c'è anche chi ci scrive, non solo scuola ma anche lavoro. Dove lavoro io, estate, temperatura interna intorno ai 40 gradi costanti. Inverno lavoriamo con temperatura interna intorno ai 3-4 gradi. Aiuto.
1: E ora ci mancherebbe altro che i bambini e i ragazzini che sono studenti debbano essere messi, voglio dire, a dura prova con temperature gelide d'inverno e infernali d'estate. Vanno giustamente tutelati. Chiaro che sul lavoro, soprattutto i lavori che vengono fatti all'esterno, chi lavora nelle strade all'aperto, sei soggetto a temperature da una parte e dall'altra, tant'è che quest'anno e l'anno scorso sono stati presi dei provvedimenti, insomma, un po' all'acqua di rose, però sono stati presi per quel che riguardava le consegne, certo, del cibo a domicilio nelle ore più calde, perché non si può andare in giro sul monopattino a consegnare cibo quando fuori ci sono 40 gradi, o anche per chi lavora, non so, chi tira l'asfalto in strada. Quindi chiaramente bisogna prendere dei provvedimenti sia da una parte che dall'altra, seri, importanti, per cercare di prevenire le ondate di calore alle quali ormai abbiamo fatto l'abitudine.
0: Restate con noi, tra pochissimo gli aggiornamenti che riguardano il traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo.
1: Ci sono 40 gradi, o anche per chi lavora, non so, chi tira l'asfalto in strada. Quindi chiaramente bisogna prendere dei provvedimenti sia da una parte che dall'altra, seri, importanti, per cercare di prevenire le ondate di calore alle quali ormai abbiamo fatto l'abitudine.
0: Restate con noi, tra pochissimo gli aggiornamenti che riguardano il traffico.

0: viabilità.
1: Siamo sulla 7 Milano-Genova, code per traffico intenso tra barriera di Genova Ovest e l'allacciamento con la 10 in direzione Milano. Anche sulla 10 Genova Ventimiglia, rallentamenti tra Arenzano e l'allacciamento con la 26 in direzione Genova. Sulla 12 Genova Rosignano, code tra l'allacciamento con la 7 e Genova Est in direzione Livorno. Sulla 4 Torino-Milano, materiali dispersi a Chivasso Est e Novara Ovest in direzione Torino. Sulla 26 Genova Gravellona-Toce, personale su strada per lavori tra Romagnano Sesia all'allacciamento con la 4 in direzione Genova. Sulla 7 Milano-Genova incidente all'allacciamento di Berguardo in direzione Milano. Sulla 4 Brescia-Padova code per incidente tra l'allacciamento con la 21 e Brescia Est in direzione Venezia. Ci spostiamo adesso sulla capitale, sul raccordo corsia chiusa per incidente all'altezza di via Nomentana direzione Casilina. Traffico rallentato quindi sul tratto. A1 Roma-Napoli veicoli in avaria tra diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione Napoli. Code a tratti per traffico intenso proprio in questo tratto. Altra varia tra Guidoni allacciato A24 sempre verso Napoli. Tangenziale est, traffico rallentato tra via Prenestina e A24 in direzione Piazzale degli Eroi. Rallentamenti anche tra Galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione viale

0: castrense. Ancora incidente su circonvallazione Aurelia all'altezza di via dei Carpegna, traffico rallentato su via Cassia tra via San Gaudenzio e via di Grotta Rossa, rallentamenti in chiusura anche sulla Pontina all'altezza del grande raccordo anulare. Questi gli aggiornamenti sulla viabilità che tornano tra meno di un'ora. Vi raccomandiamo prudenza alla guida sempre.
1: Chiara, potevi però dire sì. Il traffico in greco, perché lo sappiamo che è la tua. Perché qualcuno ci scrive, prima tu hai detto io sono greca, qualcuno giustamente domanda, ma parli anche il greco? Perché è una lingua molto molto difficile.
0: Sì, da greca madrelingua, ma potrei provare, vediamo che cosa succede, dai, questo buon proposito per lunedì, leggere il traffico.
1: Poi non si capirà niente, ma fa nulla, ma fa niente, noi vi teniamo compagnia così.
0: Ma quell'esotismo, ma però, sì. Quello dice, ah, ma senti che bello, poi che... magari non sai dove andare, però intanto senti.
1: Che voglia di fuggire.

0: sua Best Persuades qui su Radio Number One con le donne al volante. Continuiamo a parlare di scuola, perché se in Italia forse arriveranno dei ventilatori nelle aule più calde, forse in forse. Giappone, attenzione, chi sporca poi pulisce, ed è una vera e propria regola, anzi è quasi una materia scolastica.
1: È una materia, non è una punizione, perché per loro pulire non è un atto umile, è un modo di rispettare chi viene dopo di te, per cui la pulizia dei locali utilizzati fa proprio parte del percorso scolastico. Lì nell'orario tra storia, geografia e giapponese c'è anche l'ora di pulizia, verosimilmente non so se si consuma dopo il pasto, però fa proprio parte dell'educazione, quindi non ci possiamo stupire se i giapponesi vengono poi nei nostri stadi e puliscono gli spalti, o se i calciatori, gli atleti lasciano gli spogliatoi e gli armadietti intonsi, fa parte della loro educazione.
0: Esatto, sono stati educati proprio così, sono cresciuti così e quindi giustamente portano dietro il carico educativo anche nella vita poi adulta, nella vita reale. Peraltro a me fa un po' ridere questa cosa, non tanto che i giapponesi puliscano, che è una cosa bellissima, ma quando magari a scuola, anche da piccolo, da piccola, sporcavi, cancellavi con la gomma e poi buttavi tutto il residuo per terra, la maestra ti riprendeva e diceva: scusami, ma hai visto che cosa hai fatto? Ma a casa tu fai così? E di solito la risposta era: anche peggio.
1: Esatto. No, però è un'educazione che poi chiaramente riporti da grande nella vita, negli spazi sociali, ma anche all'interno della tua casa, dove non dai più per scontato che ci sia qualcuno, che sia la mamma, il papà o una persona che dà una mano in casa, a pulire lì dove tu hai sporcato. Quindi insomma è una forma mentis. Avrebbero tante cose da insegnarci, probabilmente, su tante cose sicuramente sì. C'è Miles Smith con Nice to Meet You su Radio Number One.

0: C'è un po' di Genova nell'aria, safe con i cori di Brescia, parlare d'amore qui su Radio Number One. Peraltro a Genova ci dicono dalla regia che in questo momento la team non va, o comunque ci sono qualche problema di ricezione, quindi se non avete più il telefono a disposizione e non potete più scrollare su Instagram, c'è sempre Radio Number One per voi.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Tic tac tac tic. Oh. Quando aspetti il tempo non passa mai, eh? Let's go!
11: Hai ordinato online o dall'app e non vedi l'ora di riceverlo? Da MeteoWorld siamo già pronti. Ritira gratis in negozio anche in 30 minuti. Scopri tutti i nostri servizi in negozio e online. MeteoWorld.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: dal 1987, Belinda Carlisle con Heaven is a Place on Earth, una canzone famosissima perché è stata colonna sonora anche di tanti film, tante serie TV, puntate random, insomma l'abbiamo sentita un po' ovunque. Ma una piccola curiosità è il fatto che il video musicale di questa grande canzone è stato diretto dall'attrice Diane Keaton, che non avevo idea di questa cosa, quindi brava l'attrice che insomma si veste anche i panni da regista per fare ovviamente dei bellissimi lavori. Noi siamo Le Donne al Volante con voi su Radio Number One. Il Natale si avvicina nonostante noi siamo solamente al 2 di ottobre. Qualcuno ha già iniziato a tirare fuori l'albero di Natale, almeno a capire dove l'aveva messo l'anno scorso, in garage oppure in cantina. Ma se quest'anno vi siete stancati, anzi se l'anno scorso vi siete stancati dei soliti calendari dell'avvento che sono un po' tutti uguali, fortunatamente Meghan Markle arriva in nostro aiuto.
1: Oh, meno male che c'è Meghan Markle, che fra le tante faccende affaccendata ha pensato anche di creare la sua linea di cioccolatini per il calendario dell'avvento, dipinti a mano con polvere d'oro commestibile. Wow. Questi preziosissimi cioccolatini che nascono dalla collaborazione tra Ezever, il marchio lifestyle di Meghan Markle, e una famosissima cioccolateria artigianale di Los Angeles, costeranno 131 euro, che con $148, che per essere i cioccolatini di Meghan Markle, no?
0: Ma sì.
1: Tu che fai, non li spendi?
0: Ma certo no. Che li spendo. Ovvio, ma guarda, prendo anche due scatole, perché comunque voglio regalare questo calendario dell'avvento come regalo di Natale a gente a cui non so mai fare, non so bene che cosa fare.
1: Comunque è incredibile il fatto che non ci sono ancora panettoni e pandori sugli scaffali supermercati, perché di solito fine agosto iniziano a comparire.
0: Anche prima, sai, la panettonata, la pandorata del 15 di agosto insieme alla grigliata, no?
1: Sarà il caldo. Beh no, aspetta, perché prima li devono allestire ad Halloween. Anzi, sono in ritardo, cosa aspettano mettere cose, sì, maschere e zucche nei supermercati?
0: Devono prima togliere gli zaini di scuola, mettere le zucche e poi finalmente

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: La chiama blu di Rose Villain, io, me ed altri guai. E c'è una nostra ascoltatrice, una nostra amica, a cui è venuto un colpo, perché in Canton Ticino sono comparsi pandori, panettoni, cioccolatini dell'avvento, eccetera, già da inizio settembre. Aiuto!
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. I wanna call.

0: sono le 18 qui su Radio Number One, ci sono le news.
1: Radio Number One notizie.
2: Battuta d'arresto in Spagna per il congresso Sanchez, il congresso dei deputati di Madrid ha respinto i due decreti sull'emergenza abitativa. La decisione ha scatenato la protesta di piazza e accelera l'ipotesi di elezioni anticipate. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi, lo ha annunciato Macron al termine del G7 Energia. Non ci saranno limitazioni né divieti alle esportazioni tra i 7 paesi. Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla Procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica, disponendo nuove indagini. La decisione dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore Lovoi, alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione. Duello a distanza Schlein-Meloni, tasse record, Carovita alle stelle, zero crescita, andate a casa, l'affondo della segretaria del PD. Schlein risponde oggi a una domanda di 2 settimane fa, la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani, la replica della Premier. Formula 1 a Sepang per il Gran Premio della Malesia. Nelle libere odierne il miglior tempo assoluto lo ha messo a segno nella prima sessione Verstappen su Red Bull, alle sue spalle la Ferrari di Leclerc, davanti a tutti nella seconda sessione. Ed è tutto, una buona serata da Barbara Salandri.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento, riprova, sei muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No,
3: mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: I paparazzi di Cesare Cremonini su Radio Number One per aprire la seconda ora delle donne al volante e proseguiamo con una notizia bomba perché, signore e signori, il re è morto.
1: Quale? Perché allora quello d'Italia non c'è più, poi quello d'Inghilterra c'è ancora, quello della Spagna anche.
0: È un altro. Altro devi andare verso... No, devi cambiare, non è ambito politico.
1: Ah, non è ambito, ambito politico, non è.
0: Ti do un
1: stato,
0: indizio, sportivo, sì.
1: Sportivo, attenzione, il re, chi potrebbe mai essere
0: chi potrebbe
1: il re?
0: Essere. C'è il quello, che quello che voleva arrivare a 1000 gol.
1: A 1000, lui. CR7, stiamo parlando di lui.
0: Stiamo parlando del quotidiano Marca, che ha titolato proprio così a seguito di quello che è successo, di cui tanto si sta parlando, proprio di Ronaldo, che ha abbandonato la sua nazionale dopo non aver giocato a seguito di mezz'ora di riscaldamento, e poi il CT ha deciso di non schierarlo in campo. Ha detto: io adesso sai che c'è, prendo i miei pattini e torno a Madrid. Cioè, in realtà è andato col jet privato.
1: Vabbè, certo.
0: E questo sta suscitando tante polemiche. Intanto un'emorragia di follower sul suo profilo, 400.000 follower in meno nel giro di qualche ora, e qui ci si divide, perché bisogna capire se il grande sportivo, il grande eroe, deve a un certo punto tirare i remi in barca e capire che i tempi sono maturi per iniziare a giocare meno, se non ritirarsi, o se è giusto, è stato giusto il suo comportamento.
1: Peraltro il regolamento parla anche chiaro, perché il calciatore che è debitamente convocato, il calciatore che abbandona o comunque non si presenta senza giustificazione ad una seduta di allenamento, ad una gara, un'attività, una delle squadre nazionali, eccetera, sarà sanzionato con la sospensione da 1 a 6 mesi. Quindi rischiamo di non vedere CR7 neanche in panchina per 6 mesi. Questo non lo vediamo più.
0: Sì, cioè, tra l'altro il comportamento non è stato apprezzato neanche dai compagni di squadra della nazionale, ha preso così alla chetichella, se l'è filata, e nonostante l'abbiano rincorso fin sotto la pancia dell'aereo, il CT, il presidente federale, la telefonata da parte del primo ministro portoghese, insomma, tutto il mondo.
1: Detto,
0: no, te lo giuro, torna indietro.
1: Aspetta,
0: Cristiano, ti prego.
1: Aspetta.
0: E invece lui è qui, insomma, bisogna capire se sai che c'è sempre stato, no? È stata l'epoca di Ronaldo, Messi, e il pubblico, i tifosi si sono sempre divisi o l'uno o l'altro.
1: Certo. Tra poco però dobbiamo anche abituarci a non vedere né uno né l'altro, adesso magari non domani, però a breve, perché comunque una certa ce l'hanno entrambi.
0: Messi la sua nazionale l'ha già salutata.

0: La voce di Olivia Rodrigo, questa è la sua stupid song, questo Radio Number One. Un po' stupid forse il comportamento di Ronaldo, che insomma ha disertato la nazionale, se n'è andato col suo jet privato, è andato a casa a Madrid. Ma attenzione, perché sempre di calciatori e di aerei si parla, ma qui c'entra l'altro re, quello norvegese, quello un po' più giovane, ovvero Erling Haaland,
1: che continua a scrivere pagine di calcio, e così farà per tanti anni. Noi glielo auguriamo, perché che cosa è successo? Che durante i mondiali la Norvegian Air Shuttle, quindi compagnia aerea norvegese, ha preso uno dei suoi aerei, gli ha schiaffato sopra una coda di cavallo bionda e ha aggiunto la scritta, un post ovviamente sui social: non siamo mai sembrati così norvegesi, e l'ha messa per l'appunto sui social. Non compariva l'immagine di Haaland in questo post, però quella coda lì, quel codino lì era inconfondibile, tant'è che sono andati in puzza i legali del calciatore, la società britannica che gestisce i suoi diritti d'immagine, decidendo di intentare una causa contro la compagnia aerea.
0: Esatto, hanno citato in giudizio la Norwegian, la quale avrebbe sfruttato senza autorizzazione alcuni tratti immediatamente riconducibili al calciatore per appunto pubblicizzare i propri voli durante i mondiali. E la compagnia si è detta sorpresa, perché i post per loro sono un gesto spontaneo di sostegno alla nazionale, mai avrebbero insomma deturpato così l'immagine del calciatore, del goleador.
1: Insomma, saranno in buona fede? Diciamo che se utilizzi l'immagine di un personaggio così famoso, pestarla è facile. Fatto sta che quell'immagine lì adesso non è più disponibile.
0: Esatto.
1: Non la trovi più da nessuna parte, quindi non so se avessero il codone di paglia. Fatto sta che l'immagine non c'è più.

0: Purple Disco Machine, The Musician con All My Life su Radio Number One alle 18:20. Si torna a casa. Beh, dai, la settimana ormai sta finendo, allora vi diamo un po' di aggiornamento sulla viabilità tra pochissimo.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Il weekend è fatto per dormire.
3: È fatto per uscire
4: o per cantare a tutto volume,
5: ma soprattutto per stare insieme.
6: Qualunque sia il vostro programma,
7: noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
3: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
8: Weekend Number One, ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
2: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
3: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
4: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 2:01.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.